plascha in andret. Questa qua non sun stat salda, el reclama qua c'el po. Se tu vuoi salvar la patria, basta mo in toc pugno. Jantas passen a bonura, un bel dì el stat befreist.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tu modest frustcher sul Röven, sper il seradoir, ploler. O quanta ljaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. Eppur, tu sas ci passa mingetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Invlida sa dolur e sa fadia.

canzun da sera, de Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il sen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'om la buna luna, ad il cor, vignin cantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons de bi cantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.

D'ingiondar, da Luisa Famos. D'ingiondar c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sunt iala, bütem flüm alla riva.

Jaus un Wermut Fritz, dalla Cappella Amitaler Länderquintett, kun RTR, essas Adina al Puls, dalla Musica Populara.

0: las novitats ter RTR.
1: La populaziun da Brinzauls duei elevorar il nov maletsch al vitsch en zemen cun l'ETH. La vischnanca d'Alvra e la regenza Grischuna han informai ier davart il stan actual. Actualmen vignis l'iniziativa da neutralità refusata all'urna. Per l'iniziativa d'alimentaziun esi pli strecci. E Laura Ozzesi ferm sur traccia di plova ad Ina Puspei. Quater maximalma in 17 grazia quera. Jelle Sis, meu nom Urs Müller, BNG. Dalla saira di informazione a Castia, la vischnanca d'Alvre e la regenza Grischuna informata vart l'avenir dal vitsch da Brinzauls. Insieme con la ETA duein els abitants restants concepir e sviluppar il vitsch futur. Les chasas de las personas che bandunien il vitsch duein venir spazzades. En tot sein finus finides inoltrades 42 dumondes de dislocazion. Grazie alla galleria de drenage el vitsch de Brinzauls de Pin Mezzon Puspei abitabel. La Val Calanca è attualmente ben accessibile per il traffico. La ragione sa emplire sbovas ca in sotterale via. Quella restia serata fino al mainozzo in misdì. Castaneda setza è anche contangibile con l'auto, ha declarato in pledader de medias della polizia cantonale sin du monde dall'agentura de novitats Kisten STA. Per motivs de segirezza sai a plin avant serata la via cantonale tranter piani di Verdabio e lo stallo. La polizia è in collaborazione con le vischnanches evacuai di informare le persone che saien pertucciate il pli fec. Era in legge di una bassa dat impediments de traffic per via da bova se er serada la via tranter San Jon e Schiarl, schuer quella tranter Suren e Duina da Dora. Qua scriva la vischnanche de scuol sin sia pagina di internet. Aves il sovran Svizzer votale in chat da Wust, avart l'iniziativa da neutralitat, fisquella venida refusada l'urna con 54%. Quai muossa l'emprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: Intanto c'è 54% delle domandate e domandati sono contro l'iniziativa, indicesse 42% ci sono per, 4% sono indecis, che ci dà un vantaggio da 12% als avversari dell'iniziativa. Eir muossa la ricerca clerce unic aderentes ed aderents del PPS sostegnen la maggiorità l'iniziativa da neutralità. Tercels partiz ci han dato ora la parola «Kunter» e la base «Kler» «Eir Kunter». Ersch abundant la metà delle persone domandate sostenessen una definizione della neutralità scritta in la Costituzione, dicen 70% c'è la possibilità di sanzionare e di collaborare su un livello internazionale e più importante. Tut part alla ricerca han passa des 7.000 persone da tutta la Svizzera. La quota de sbalz est der plus minus 2,8 punts procentuals. Fabia Caduff, redaktion Casa Federala.
1: Per l'iniziativa d'alimentazione dati attualmente in una situazione da pat. L'enciata da Wust avessen 49% già contro e 47% per l'iniziativa. La votazione è il 27 settembre. Sentre il presidi da il Center Watt sa distanziesce er la superstanza dalla partita da sia consigliera governativa Valerie Dittli. Con 14 contro 6 Wuster 2 abstentions, ricomanda ella als delegats de Bitch zu stignare in ulteriore candidatura da Dittli. La superstanza è samusada trumpada, davart la mode maniera sco Dittli aia annunziasi a candidatura per la regenza. Ella naia bitch coordina quai con la partita e naia er bitch resguarda termins in quest connex. La fin demna ha Valerie Dittli annunzia che ella viglia candidar l'auter favrer per una ulteriore periode d'uffici. Ella è già da dit su grand squetch politic per via de se stil de manardi spitaivel e per via di una procedura currenta in connex con maldia verduffici. E dank del sport bala pe en la runde da play-off per l'Europa League a Thun perso dai verkunter Lech Posen della Polonia, Kleramein, con 0-7. Il geo de retourne l'emna proxima. Crod del campion svizzero continuesce Thun en la fase da Liga della Conference League. Ed en la runde da play-off per la Conference League en gis 3 club Schweizer Staats in Aktion ir Saira, Sion a Pers contra Ajax Amsterdam con 2-4, Lugano a Godegna contra Maccabi Tel Aviv con 2-1 e Son Gallia Pers en il Danemark contra Nordsjælland con 0-1.
0: La meteo.
1: Oggi si grigia e bletsch contro saire dati sclerides. La temperatura maximale è tra 13 gradi in legge di nota, 16 gradi in sorselva e 17 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Nabova. Per motivi di sicurezza è plin avanzerata la via cantonale tra Piani di Verdabbio e lo Stallo. A scuola inseradas las vias tranter San Jon e Charl e tranter Suren e Duina.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La ponura del 25 d'agosto con la dina scena, buon dì, e spero che voi avete dormito anche l'inizio. Neanche così semplice, con le stunze e le stagliette di questa notte, in mezzo a casa, e non ho erato qua per aiutare a Nirbain Ordalet. Bel favore qua con noi.
0: RTR, dalla Damaun alla Saira.

In buon venerdì buon'ora dal 21 de Washtibi, giusto 5 dies da voce la EM d'atletica leggera si da affin a Birmingham, dai affin già al prossimo highlight. A Losanna a lö al du de Javel de Quindes Diamond League Meetings e saira aia comenzà i qua giusto con il record an mont du Plantis a pisera pel spectacol i udegna l'occorrenza de Silir Kulasta i quai con in altezza de 6 metri i vanciun a mo mai approccia a mo mai nenis in atlet Silir usce ot sun terrain svizzer. Al programma principale de l'atletissima a Losanna da loro quista saira una gronda parte dell'elite mondiale is la partenza a Losanna, ma nos atleti e atlete svizzeri ne ston proprio nüt so par, usche per esempio de vera giusto quart de volas ot questa sera la campionessa d'Europa, l'Angelica Moser il Silir Kulasta, i vers des de la snow flora la corsa d'impedi Mainz con di Tachi Kambungi, ci ha mancanta bros, non solo cordain alla EM, avant pax disbe per parchi, Pachi o s'appunta la chance per una piccina rivancia. E per finire allora questa sera il meeting a Losanna vuol dire circa verso 10 delle 10, poi allora eravamo a vedere la nostra staffetta delle donne sul 4 di

100 meters vaglia proprio la paina, erscia quella disciplina nu ama fa parte della Diamond League, le Svizzere non savane ci hanno guadagnà la medaglia d'argento a Birmingham, pisarà per Blair Prejair, ier batte cor quella iada, pro le fans dell'atletica leggera fin d'evna passata. E appunto questa sera quaren er elles a Losanna SRF Mossa Live. Le 6:15. Vende di buon'ora, ti piace un buon dì.

Vende di buon'ora in 8 minuti e alle 6 e mezza. I devinde dot dai l'ora era nuova musica da Dell. Sam Smith. C'è una canzone per censura, questa qua al James Bond Song Writings on the Wall. Ha chief per quel Grammy, in Oscar, e postito con gente per sias balladas da Herzschmerz, Dio si ne ha da. Questa qua. Stay with me dal 2014, quasi il soundtrack per Course Roz e appunto ogni ora al nuovo album di Vendedoz dai a quel Hazel Eyes è il titolo e experts de musica ci titolation la musica su quell'album nuovo tante rotter con frases sco in branclada cioda sia quai. Se vai nadino dovrar, brancladas ciodes, per quai oce bunura a nostra redazione de musica clitore una de quelle, ci dis era punta de chattar sul nuovo album de Sam Smith, To Be Free.

Eros Ramazzotti. Per un buon venerdì di buon'ora, vi davo lo registro delle novità dalle 6:30. Buongiorno.

0: in bel venderdì bun'ura o se les 6:30 Urs Müller Plankulus novitats.
1: Dalla sera d'informazione a Castia, la Vischnanca d'Alvre e la Regenza Grigiuna informata vart la venir del Vic de Brinzauls, insieme con la ETA d'Oenels Abitants Restants, concepire e sviluppare il Vic futur. Le chances delle persone che abbandonano il Vic d'Oen venir spazzates. A Vesel Sovran Svizzer vota lanciata da Wust, da vart l'iniziativa da neutralità, fis quella venida refusata l'urna con 54%. Tra l'iniziativa d'alimentazione, dessi attualmente per contro in situazione da pat. Quai muosse l'emprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR. Ed è la ronda da play-off per l'Europa League a Thun perser dai per contro l'Ech Posen della Polonia, Claremain con 0-7. Il giaudere torna l'emna prossima. Croda, il campione svizzero, continua a scel in la fase da Liga della Conference League.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Al venerdì bun'ura comincia senza pioggia, a smuda l'ora per la bun'ura e comincia a piovere nel del vest, per parte fatta intensiv, ci può ora durare fino vers saira. Quai topro temperature più freschine, oggi da 12 gradi in di notte, fin 16 gradi dai oggi in surselva, e maximal mangi 18 gradi in la regione de Cuera.
2: Vias e traffic.
0: La via della Val Calanca è bloccata per via di una bova. Per motivi di sicurezza è serata la via cantonale tanter piani di Verdabbio e lo stallo. E a scuola sono serate le vie tanter Sagnoni Sciarl e tanter Surin e Uina. Da d'ora tutti sono via, oggi buon'ora, fate attenzione e buon viaggio.

0: E plan in plan e comincia a savurare da fin di una vinta di buon'ora vanc avant les set.
1: RTL Impuls.
0: Anna Fluri ha avuto un'ora con sé in Pisamainzi di storie per prolungare in sic nostra sta.
2: E 100 ore su in terrazza vede la maese da crappa. Sono quelle ciabelle da plastica alfs. Mi sciamme staccen sulla surfaccia. Per colazione, docco un cornetto di crema da cius ed un suo da persic. Mince bunura ans compra bab un pacchettin pur tratins da panini. Mince votta dai la sprenza ci fustiers un da quels speziels d'argent ci liugen. E la temma ce mia frer clapes un da quels speziels d'argent ci liugen. Durant il di eso scecciot ce la bella cesa freida da crappa porta stigeriment. Il ceva mezzi fenza per solit il bagn il lei. E dai avvis per la prima volta una serp dova con nuder. Da spelò non risci più da dire nuder. Quellas es zoppen dappertut. Ed è vis quen svelce quellas noden. Illur da vos cese docco una serp. Granda e naira, sai a quella. Mia bab lo scuviert il prüm di delle vacanzas. E non va frischede da dire guarder. La saira passede venza vis cinc scorpiums vid il mur da vos la maise da terrazza. Ed è observo scucel se muantolur aguals. Se c'è mintri e slerva lunge, trampolinesci o se c'è tutte le bestie scappen. Mia bab dice che quelle agende più tema da me che viceversa. Ma è non sono per svase che qui sai a vaira.
1: Impulse.

0: Cumanzar il venerdì con in Schlager per ce nuove fra signor di vane giuste do di dudes dalles set.
1: RTL Cinta la du monde dalemna.
0: Süt, e la sta vanci ses quai dudine vezzaine ibadaine irsia osa dat almain in pa della pluvia bramada. Tempo per domandare romances e romans quant pises c'è la sutina falura ades.
2: Iei scic.
3: Un tema ci occupa attualmente a tutti.
4: Al momento è estremo.
5: Intorno e dintorno esiste.
3: Qua la zona sera 35 gradi, a scuola l'ignone intorno 32 gradi. E da fatta Samiden, esinissi auts pro bot 26 gradi.
6: Si dir che è dato quella periodo che è stato. È caul. Aber una è sgarzaiva.
7: Già, ciò faccio da un effetto che è las Alps an piteu
8: bler masachot ci de sta da star al blerbe de daim vart
9: ci fa pisers is naturalmente il zvadrets i ci zvai montogne ci tu vezes tot la svalz il zualz tot sutora
10: vi paldi e non sai non spoir col velo non spoir camminare de simplemente bler masachot giù la bassa va in badà ma qui le montogne vara manci una stat fice agreabla.
5: Tuarner dall'Alp cingemnas più bocci coi sità.
11: Non sono di un motivo del festival qua, con sto i pivaugi dell'Alp, e ai piuttosto in tre momenti.
9: Spaurs il spaster sudal hanno giudici un grande problema con qua.
12: In generale, poi per Frankfurt, chi tos.
10: Questo è un gran problema di spararci, qui non va in avanti, in gli stessi modi.
6: Io questo, al sieve bugenca, aber stiasa di fa fain quel gerraiva
13: non sa mai tozio nas fontana sponira fin c'ha non va ne a più aua e c'ha minchun stes un par rispettar qua e di rintorno un pa più var pa da più responsabilità per qua c'ha no fain
8: non so speraine che nier la pluvia si vegna ne sa ma is speresse che ni se pluvia e loro fisquai son ci udi in pa ma loro la sutina di quest'anno, quella non è di ventamo.
0: Appunto, sei dati un po' da quella pluvia bramadi. I vesi erano modo dar un po' fin saira, ma er qua pisera allora pel prossim. Problemin al fond non è pronto per massa blere blec da vola sutina, qua allora eramo nos tema oz bunura in bun in ura. Nog dalle sessetese, buon dì!

star sü cul RTR. Il vendredi un'ura in 4 minuts las novitats de las 7 tema tanto rotter, la saira d'informazion la saira a cestein giu ci disnü informa sur de l'avenir del comune de Brinzals. Fin la amos, sempre rets. Belle che conosce un'ura.

0: las novitats ter RTR.
1: La populaziun de Brinzau soi elaborar il nov malesch del Vich insemen cun l'ETH. La Vischnanca d'Alver e la Regenza Grischuna han informà ier da vart il stan actual. Actualmein vegnis l'iniziativa da neutralità tribusada l'urna. Per l'iniziativa d'alimentaziun eisi pli strec. Il aura oz eisi ferm sur tracce di plova d'ina puspe, quaiter maximalmein des doc grazza quira. Gli LSET, meu nom Urs Müller, BNG. Dalla saira d'informazione che stia la Vischnanca d'Alvra e la Regenza Grischuna informata vart l'avenir del Vich de Brinzauls. Insieme con la ETA duein gli abitanti restanti concepir e sviluppare il Vich futur. Le chiases delle persone che abbandonano il Vich duein venir spazzades. In tutto sein finus finides inoltrades 42 domande de dislocazione. Grazie alla galleria da drenage El Vich de Brinzauls de Pin Mezzon, Puspe, abitabel. La Val Calanca è attualmente invece accessibile per il traffic. La Regione sa implire sboves che in sotterale via. Quella resta serata fino al main ozza mesdì. Castaneda setza è anche contangibile con l'auto, ha declarato in pledader de medias della polizia cantonale sin Dumonda dell'agentura de Navitats Kisten STA. Per motivi di sicurezza sa in plena avanzerà della via cantonale tra Piani di Verdabio e lo Stallo. La polizia ha in collaborazione con le Vischnancas evacuato ed informato le persone che sa in pertucciare il plific. In l'engedina bassa dati impediments de traffic per via da Bova serserà della via tra Sagnon e Schiarl, square quella tra Zuren e Duina da Dora. Quai scriva la Vischnanca da scuol sin sia pagina di internet. Avesse il sovrano svizzer votale in chat da Vusta vart l'iniziativa da neutralità fis quella venida refusata l'urna con 54%. Quai muosse l'emprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: Intant che 54% delles domandades e domandats sun contra l'iniziativa, indicescen 42% ci sun per, 4% sun indecis, que ci dà un avantatge de 12% als adversaris de l'iniziativa. Eir muossa la recerca clerce unic aderentes ed aderents del PPS sustegnen illa maiorità l'iniziativa de neutralità. Tercels partits ci han dat ora la parola «Kunter» es la base «Cler eir Kunter». Ersch abundant la metà delle persone domandadas sustnessen una definizione della neutralità scritta in la Costituzione, dicen 70% c'è la possibilità da sanzionare e da collaborare su un livello internazionale es più importante. Tut part alla ricerca an passa des 7.000 persone da tutta la Svizzera. La quota de sbalz est der plus minus 2,8 punts procentuals. Fabia Caduff, redazione Casa Federale.
1: Per l'iniziativa d'alimentazione dati attualmente in una situazione da pat. L'entrata da Vusta avesse un 49% già contro e 47% per l'iniziativa. La votazione è il 27 settembre. Sventre il presidi da il center vat sa distanziesce er la superstanza dalla partita de sia consigliera governativa Valerie Ditli. Con 14 contra 6 vus ter 2 abstenzions recomanda ella als delegats de Bitz sustegnare in ulteriore candidatura da Ditli. La superstanza è samussata, trumpata, da vart la moda e maniera sco Ditli aia annunziasi a candidatura per la regenza. Ella n'aia bitch coordinà quai con la partita e n'aia er bitch resguardà termins in quest connex. La fin demna a Valerie Ditli annunziò che ella voglia candidar l'autre ferver per una ulteriore periode d'uffici. Ella è già dedicata sul gronschquetsch politic per via de se stil de manardi spitaivel e per via di una procedura curenta in connex con abus d'uffici. E per finire anche il ballo a pè in la ronda da play-off per l'Europa League a Thun per Sordaifer contro Lech Posen della Bologna Claremain con 0-7. Il geo da ritorno è l'emna prossima. Crode il campion svizzero continua Shell en la fase da Liga, dalla Conference League. Ed en la runde da Playoff per la Conference League in G-Streis Club Schweizer staats in Aktion, Sion a Pers contra Ajax Amsterdam con 2-4, Lugano a Gudignà contra Maccabi Tel Aviv con 2-1 e Sangalia Pers in il Danemark contra Nordsjælland con 0-1.
0: La meteo.
1: La bonura dati anche clarides, il sventer comenzi a plover nad al vest, per part plovi ferm. Contra saira cessa la plievgia, la temperatura maximale è tranta 12 gradi in lengia di nota, 16 gradi in surselva e 12 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Nabova. Per motivi di sicurezza, plin avanza rada la via cantonale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. A scuola inserata le vie tra San Iones Charles e tra Zurenne Duina.
3: Quai entstata le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Il vento di buonura del 21 a Washno è già pronto. In un momento più speciale è dato il Saira a Ciaste. Ed è stata l'ultima Saira di informazione per Daniele Albertin. Il presidente del comune Albola Alvra è stato l'ultimo 8 anni, 27 anni, la faccia di tale Saira. Cuccio il comune già è stato per il. Scoprossum qua pro no. È un ledino scena. Buon
0: RTL. Credibile e simpatico.

0: dalla popolaziunga di inser purtodis partucias da quella sfida.
1: In fascia sai a vis pro l'applaus in a piccina allarma pro Daniel Albertin, i fici grond e slure stat al surlevc, ci na dat malgrato qua ci dis capita durant els ultims ons in a gronda catastrofa.
0: Aber per me, ossa si va da 12 ons, con una fase sci intensiva, con brinzauls, e è schon in live gemeint, ci sa simplemente che è la mia vosa serie di informazioni. Si capita Vicenza c'è a Brinzauls, ad ossa capita ierna vot momentana a Brinzauls.
1: Qua dice Daniel Albertin, er sera da vossia ultima sera di informazione sco presidente de Comun. Tra di allora er c'è nuna da quella svanchisette ci sia stata per ella più greva, la risposta quella daia oz antil magazzin de mezzodì o l'ora sun rtr.ch.
2: Per vos, con vos.
1: Bundi.

0: RTR al vender di bunura in paca secundas vancia passa le sette noti scolin del sport. Più precis del sport de mountainbike. Oggi di trais della corsa de mountainbike de pusses etappes in Grigion, el Swiss Epic, ma l'ora mette al programma della corsa ad una d'accesso il CE, privi della ferma pluvia e privi de privel de stresores an els responsables del Swiss Epic schon stuvu adattar al traget della seconda etappa. Erier oggi sei l'ora d'accesso nu de adattar al traget per la corsa de dot. Oggi impede dir de la punta sur el tet del Swiss Epic per dir uscenes al pass de Scaletta via Tavos haia decis de redur ir la terza etapa del Swiss Epic i restar be in Engedina per dir uscea. Hai, uscea an les ciclistes il ciclist del Swiss Epic de far ot be 61 kilometers be hai para ir quai vara bler as müda mainz pretenden blera flexibilità de tot les participantes i de tot els participants uscea ir del team RTR, cioè un'impresa che conosce fin già gli ultimi dits con Rolf e Pierina Beli. Roman Dobler, ellis alla partenza, alla punt e poi ossa spranza se tutto va bene di scuorer con esdus avant la partenza. Roman, buon dia Roman.
1: Allegra manci, buon dia qui dalla punt in giocedese attual manci per fortuna a Mosutti rivizzo ne Rolf e Pierina Beli del team RTR lo indite avant, tutto da Mainz pretenden blera flexibilità. Da vu, Pierina, coi ha in tuo arm con la flexibilità? Sapiglia qui un disco c'è il vein o coesi?
2: Gei, è proprio da sta flexibile, io già mi tempo tutti, mi sta a fare meglio la situazione, la sera studi già scans. Gei, prendo gi per gi, ets ne mei, ne proprio al spicciato anche io se decideo, c'è che il plan per l'altro gi, ja, per noi mi dietro me no, non sto ni con vello, ni sceni con vello, training te plicaul, aber sci è si proprio. Ja, in una buona decisione sco io io so.
1: Un'etappa ci di scurzlide per 20 km, nu resta in anti la val, in noi ein sur al pass da scaletta, hai resta flexibel, rol fer qua ci per tucca la vesce dire, la bismainta, qua sarà una delle grandi sfide, c'hai tra reint.
3: Ja, sicher, forza bis qualche Profi-Athletes, die Buschilets reinen relativ bauch, aber dort per Celska waren halt Pigitsch und Velo. Ja, schon tendenziell trainen Tag de Pli, per cui che waren Tag Pigitsch. Center de Kurz, die wollen wir sie in der Grande Pli, die und in der Lui halt schon Bianchi, sind sie 13 adäquat.
1: Auch die Taktik der Trareint, hat du schon seint, una jacca da pluvia e da vent lur al pulloverin so tanta mal proprio plusses wettes plusses schichts
3: ja yeah, per cui let vai os mai una buona partenza per cui chi plova bo tra gio luoi a ja prendlo veramente schon mai gerade il necessario ja yeah, per tutti halt buona rista a risti halt kins ca kins ai schon 13 kins che che col porta quasi ja
1: ma nulla ci vu pigliavo te mona yakina da pluvia o ci vu dalla trauatora i mettavo sotto il sit i podavo der ciao tra rein ci veso sa do chilometer curaunta io cernez da cominciare da plower
2: ja qua è sia prendi ir con quella jacca che kins ha con la possibilità trenzi c'è ci vin lu a plover ni esci ben più freddo o ben ci sa già in tutto l'enciatta lo anzi con i gine opzioni splide da se tre impli caulge
1: i oz non avvisa il sprovuccio non avvisa ma sprimus due dici questi scia sco un stifel in sé sur al salzer da dir col velo
2: che sa quei dat sinemo dati ein pau caul nus meina ci ben più sto stegli un vierna scia con velo a brozzo in giuse e ci nus figen la si gira che nus tregine in quei e tegno le pliev che tegno il caul un pau et nus gene di ne plipu gen vinti pli caul che mi me freit
1: un collega va un tadiz con Rolf ir un po' più spert col velo e allora non si sente forse noi li scia la pluvia.
3: Ja, letztendlich träume ich nicht rein, wir haben schon eingesperrt in der Stadt Kaulu, aber wie du LP, important ist, dass die Relation einfach da ist, dass er motiviert ist. Con la sua legge, e semplicemente ci è.
1: Partenza per la quarta è la 7.30, non vedo mai qui i profi che stanno in linea e voi avete l'ora alle 7.40 sul tragetto scurzino da 60 km. Bella quarta e buon divertimento.
3: Grazie a te, Roman.
0: Grazie a te, Roman Dobler, per le informazioni dirette dalla PUNT. Partenza punto 92 per la terza etapa del Swiss Epic. È alle 7.30, in pochi momenti, in 6 minuti. E appunto la gruppa con Rolfi Pierina Bili, c'è un giusto di Esparten, l'ora alle 7.40. Su rtr.ch restaivet via live ticker sul Courant. RTR,
4: al PULS del Sport.

0: RTL Vendere die Bonura del 21 August, Pranz al Kumanza, ihr Bein per wo in Tant, statt les 7 Metze, ure pelles Novitats, oze Bonura von Urs Müller.
1: A Tusauna da ein gran incendi la notte passata, in restaurant con abitazione Sajars completa main. 5 persone seien an sparides, quai a comunicare la polizia cantonale. 8 persone seien venite blessades per part greva main. A Vesel Souverän Schweizer vota l'enchat da Wust, da war l'iniziativa da Neutralität fis quella venida refusada all'urna con 54%. Da l'iniziativa d'alimentazione dessi actualmente per contra in situazione da pat. Quai muss l'emprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna a fac per incumbenza della SRG SSR. Ed in la ronda de play-off per l'Europa League Thun perso dai per contro Lech Posen della Polonia Clara Main con 0-7. Il giro di ritorno è la prossima. Crode Thun o continua in la fase della Liga della Conference League.
0: La meteo. La bonura comincia a mosaicare pluggia, a smudelura per la bonura int, e comincia a plover nandel vest per parte da fatta intensiv, ci può lura durare fin vers saira. Quattro pro temperature più frescines, 8 de 12 gradi in ingedi notte, 6 de gradi in sur selva, e fin maximal mangi 18 gradi oz in la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
0: La via della Val Calanca è bloccata per via di una bova, oggi per motivi di sicurezza esercerà della via cantonale tanto i piani di Verdabbio e lo Stallo. L'ora a scuola sono serate le vie tanto Sagnoni Charl e tanto Surin e Uina. Da d'ora, tutti in via, fate attenzione e buon viadi. Gabi De Gonda e Sergio Goetsch da viadi per il momento col kicker isis e sono giusto a dudì de sent fin tavo de spiolun de sdì joven es nos quiz della bonura ad una prunciun a casa o alla plazza del lavoro o in gioci sun l'ora giusta e era una fat fermativa a tavo prossimun lem e c'è RTR e si riva a far la visita a tavo quasi a craia dudì fin in incidina tad la ineada.
3: Das ist ja wohl schon sauna. Sie hat den Augen und essen wie jeder Steven, der Simon Lem. Das ist immer sensationell, also schön. Bei mir, wir sind es mein Meister.
0: Hi, den Jochi Sohn Ozi, Kochel beim Fnü ist das Ozi, weil du deine Geschichte schkoprasse.
2: RTR, der Luz, per Wuss.
0: Belle, ich habe noch ein Bundi.

0: vantgia avant las otti no jo vain.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa botia del vich en la regiun.
0: Ischis guarda sulla fotografia de nos jal sun rtr.ch. Allora, es quel pel moment in gir con in cabrio, coschen, tras il grigion. Ischia qua tu na saia, c'è essa però sgiura es che nos kikrisis porta ir uscia vint freist durant questa sta. Despö lündes di es nos jö de la bonura fin già in viadi per ti assent lura salofi savognin in avanta lax i vrin i er al lura cianta a tavo nos jal i qua giusto dus jad. Eroch später der che dus rundes al kicker ises es pront per la prossima runde Sergio Guecci capi di conto bundi in jo eset rivaz o tena sa appunto cul cabrio torna quai
3: cabrio bu popi
4: non va il progetto da poter giuire il kicker ises sem via di ozzo pushback con una persona fichan con la scienta di nos gi da pretensions nos is uns pil moment alten stei va a chatter Otto Heini, bunde Otto fa grand plaisir, ci può dare essere co ter vos ein ter schreiva.
5: Bien gien zemmen.
4: Otto, az ragurdez anca vos am prim kikeri seis?
5: Nie, qua schon de biao.
4: Che noi per ons?
5: Ne prima ga con toni portera.
4: Schu el sto per vos ga neda, da sa
5: partecipare? Oh, lui eri schon mendil in prim. A vos e si... Tobien.
3: Bene in quella una vostra?
5: Sì, qui.
4: C'è il piacere da giuire il Kikrisese? C'è il regno? C'è...
5: Che sono spiato, non ti mai guadagnato.
4: Io ho il telefono, con
3: persone
4: di radio veda mesa
5: tutina
3: pezzi super
4: ok
5: con quelli non più alti
4: osa blair glitch per quel kicker seis da dosa come il kicker seis serviadi oz anceva la scuola da recruta da stat
5: no
3: correct
4: senza d'ombra anzemman la numra postala da siat dat il vanch
5: yeah.
3: Correct.
4: Il prezzo da benzina si va da 11 puspe surdus francs yeah. Per litro.
3: Correct.
4: An Svizzera dati da ple persunas sur 65 ons citales yeah. Sotvegnons.
3: Correct.
4: An Svizzera vonda che da 4 milioni Svizzers e Svizzers regular mancia vi andar.
5: Yeah.
3: Correct.
4: Sans bustavescia siat anavos dati il nom da den animal.
5: Yeah.
3: Correct.
4: Se la voba da siat in zveien challenge ed in cor.
5: No.
3: Correct.
4: Mark Gini, hai da vos grigion c'ha guadagnien slalom della Coppa Mondiale da Schis.
5: Yeah.
3: Correct.
4: La più grande caserna da militär svizzera è situata a Thun.
5: Yeah.
3: Correct.
4: La più grande ciada d'opera del Monte Zaccata a Milano.
5: No.
3: Correct.
4: Max Verstappen meida sen la prossima stagione da Formula 1 da Red Bull ter Mercedes.
3: Correct.
4: Il più bler stancati sul svizzera deriva da Agrola.
5: Yeah.
3: Falliu! Na, jetzt c'è kurz!
4: Dodas facias, endas correctas!
3: C'è suada, che ho concluito! Oh!
4: Endas correctas, cordiales gratulazions, Otto Heine.
5: Grazie!
3: Sincere gratulazione, Otto. Se non si vorrei insiate a una vostra, c'è il nome, c'è l'animale.
5: Tais.
3: Bravo! Otto, quindi è stato super. Ha? Also, il pulso è giusto per quello che sai tutt'ina.
5: Sì, va di una tutt'ina.
3: Che flotto. Questo è grandioso. Otto, endas correctas, quando puoi poi endas bons, c'è una 10 francs per fare le commissioni.
5: Tip top.
3: Nus steine non in te ca ter bus non so stein.
5: Ja, letzte stes.
3: Senza auto. Prendi non in te de quei bien solver e aiuto a sem ciao in grandiu solver a quei gudino se
5: sem ciao alla sola.
3: La mengia va in useo non tu pao a quei ai fa. Plese, nus va anche la mengia mira e fi va in de si ufra. In salita la mengia, ha?
5: Ja, bene.
3: Inter mentre in casa lita la mengia. A del del beat. E je, Ladina, nu suenter dien suenter che nu banduna in Luaiotto, ma nu sen direzion sum Vic, allau dainus lu culs actuals ustiers de la Cruna, la Zita ad Norbert Bass a nostra grande essenziale santupada. E questa è la nostra finalissima.
4: Ronda di Cricri
3: 6 Oh, sai, lo non prendere come io la nostra biala Iamna.
0: Ma noi abbiamo detto, Gabi e Sergio. Ivamo una ronda, io vai per tutti i metri e noi ci allegheremo naturalmente. Grazie a tutti al Cricri 6 Sinviadi, live di Siat con Otto Haini e Sergio e Gabi, Giuseppe Van de Blair Plagiair. Fotografie e tutte le ronde del studio di cui Stefano ci sono appunto qua per noi, per sé appunto in giro, tutto pronto con un clic sulla nostra pagina rtr.ch.
1: Il Kikerisis
2: presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tosaun en 5 persunas guaridas quels ventre in gran incendi en un restaurant con abitaziuns. La banca cantonale Grischun fa un gudoin de record la prima mesedat talon. E l'aura oz si ferma sur traccia di plova di ne puspe, quai ter maximalmente 10 gradi a quera. Gliela's oggi, meu nome Urs Müller, bien-gi. A Tosaun hai dai un gran incendi la notte passata. In restaurant con abitazion sei ars completa main, 5 persone seien anche sparides, quai ha comunicia la polizia cantonale. 8 persone seien venides blessades, 2 de quelles greve main. Las persone blessades seien venides repartides in diversi ospitals, era Turic. En tutta in 14 persone pudi abbandonare il baiec. Redund 100 pompier seien stats in acziun, las lavurs de Schizarne seien ang bitch terminades. Tenor en primas en conoscientes el incendi rutor en la segunda ozzata del baiec. La Val Calanca è attualmente invece accessibile per il traffic. La regione sa implire sboves che in sotterà la via, quella restia serata fino al main otze mesdì. Castaneda set sa anche contangibile con l'auto a declarare in pledader de medias della polizia cantonale sin domanda dell'agentura de novitats Kisten STA. Per motivi di sicurezza sa plena avanzerà della via cantonale tra inter piani di Verdabio e lo stallo. La polizia è in collaborazione con le Svisnankes evacuate ed informale le persone che saen pertucciate il pli fec. Erano negli di nebasse dati impediments di traffic per via da Bova se erserà della via tra inter San Jones Schal, square quella tra inter Sur En e Duina da Dora. Qua scrive la Vishnanke de Schuol sin sia pagina di internet. La banca cantonale Grischun può guardare una voce in un semestre da record. L'imprima mesedat de l'on sa il gudogn sa augmenta per bun 10% sin passa 137 milions francs, compriglia con la medema periode de l'on passà, qua ha comunicia la banca cantonale. Contribuì al miglior semestre nelle storie della banca aia Tranterauter la facente de Chains. In vista al risultato presentà alla GKB augmentasse as prognoses per l'antiron de gestion, de nov quintella con un gudogn pli out che l'on passà. L'ura è la faccia in gudogn de 225 milions francs. Dalla sera di informazione che stì an la Vishnanke d'Alvra e la Regenza Grischuna informata vart l'avenir dal Vic de Brinzauls. Insieme con la ETH, duein gli abitanti restanti concepir e sviluppare il Vic futur. Le chiese delle persone che abbandonano il Vic duein venir spazzades. In tutto sein finus finides inoltrades 42 domandes de dislocazione. Grazie alla galleria da drenage el Vic de Brinzauls de Pi in Mezzon, puspe abitabel. Avesse il sovrano svizzer votato l'enciata da Vust, avart l'iniziativa da neutralitat, fis quella venida refusata l'urna con 54%, quai muosse l'imprim barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza dalla SRG SSR.
2: Intanto c'è 54% delle domandate e domandati sono contro l'iniziativa, indicesse 42% ci sono per, 4% sono indecis, che ci dà un vantaggio da 12% als avversari dell'iniziativa. Eir muosse la ricerca clerce unic aderentes ed aderents del PPS sostegnen la maggiorità l'iniziativa da neutralità. Tercels partiz ci han dato ora la parola «Kunter» es la base «Kler eir Kunter». Ersch abundant la metà delle persone domandate sostenessen una definizione della neutralità scritta in la Costituzione, dicen 70% c'è la possibilità di sanzionare e di collaborare su un livello internazionale es più importante. Tut part alla ricerca an passa des 7.000 persone da tutta la Svizzera. La quota de sbalz est der plus minus 2,8 punts procentuals. Fabia Caduff, Redaktion Casa Federala.
1: L'iniziativa d'alimentazione dati attualmente in una situazione da pat. L'enciata da vust avesse un 49% vujà contro e 47% per l'iniziativa. La votazione l'ora il 27 settembre. E per finire anche il balapè in la ronda da play-off per l'Europa League a Thun per Sordaifer contro Lech Posen della Bologna Clermain con 0-7. Il giro di ritorno è l'emna prossima. Crode, il campione svizzero, continua a scegliere nella fase da Liga, dalla Conference League. Ed è la ronda da play-off per la Conference League in G3 Club Svizzer Staats in azione ieri sera. Sion ha perso contro Ajax Amsterdam con 2-4, Lugano ha guadagnato contro Maccabi Tel Aviv con 2-1 e Songhai ha perso nel Danimarca contro Nordsjælland con 0-1.
0: La meteo.
1: La buon'ora dati anche sclerides, il suenter comincia a plover nata al vest. Per part plovi era intensiva main. Contra sera cessa la plievgia. La temperatura maximale è 12 gradi in Lengi di Nota, 16 gradi in Surselva e 12 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Dinabova. Per motivi di sicurezza è plena avanzerata la via cantonale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. A scuola inserata le vie tra Sagnon e Schiarl, scover tra Zurendit Uina.
0: Quai entstata le novità per RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
3: È ben possibile che voi sapete qua e nascete googlare o se buonura Motown Sound. In una delle prime risposte di scifo c'è quasi in melodie con carattere da verme d'ureglia. Ok, noi pensiamo qua e tornesse fin già in eada per quel sempre verde che non va in prompero. In Happy Birthday! Per quella sempre verde ci complice oggi il 65 anniversario di Tadline vers 20 passà le sotte.
0: RTR Danus per vous.
3: E del resto, sco secondo, è stato scritto che qua siano i songs sco fatti per ballare. Ma per qua non è da aspettare fino alle 8 di vanno.

0: Bel, venerdì, buon'ora, Vincent Weiss, Musik sein. In 8 minuti ist es 8 e mezza. Punto, Musica va proprio a düna.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: I ot daia in Happy Birthday per quisqua. In se schon incredibel. O si santi cinci ans ve, iamo d'una unici stadle fic iant. Irsi dis da fare o forse in cic la polvra della plata contor or del regal. Please, Mr. Postman, is giura al più grand hit della girl group The Marvelettes, la band americana ci dis nido fundanda al comenzamento als ans 60. Eles er stata sur les pionieres del Motown Sound. I qui suona ossa inter id intrat The Marvelettes. Please, Mr. Postman.

0: Tuns pi pacifics de la Kelly Clarkson pel venderdì bunur in tan stat las 8:30 i Urs Müller sa cici da denuf.
1: A Tusauna da in gron incendi la notte passata. In restaurant con abitazione sei ars completa main. Cinc persone sein anche sparides, quai a comunicare la polizia cantonale. 8 persone sein venites blessades per part greva main. La Banca Cantonale Grischuna può guardare una voce in un semestre da record. La prima mesedata l'ONS al guadagno si aumenta per bundes 12%, si impasta 137 milioni di francs, che ha cominciato la Banca Cantonale. Contribuì al miglior semestre nella storia della banca e a 30 rauter la faccenda de Chains. E da Vessel, il sovrano svizzero, votare in chat da Vush, davanti l'iniziativa della neutralità, fisquella venida refusata all'urna con 54%. Dall'iniziativa d'alimentazione dessi attualmente per contro in una situazione da pat. Quei muss il primo barometro di votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Da bunura comincia a mossa a plovere, smüde l'ora per la bunura eint e comincia a plovere nan del vest. Per parte fatta intensiv, ci può durare fin vers saira. Qua pro temperature spi frascines, oz de tutes grazie in geni not, saides daia in sur selva e maximal manche des dot grazie oz per la region de Cuera.
2: Vias e traffic.
0: La via dalla Val Calanca è bloccata per via di una bova per motivi di sicurezza esercerà dalla via cantonale tanti piani di Verdabbio e lo stallo a scuola e slur in avanti sarà dalla via tanti signori Charles e tanti surin e una da d'ora lasso le vie sarà tutti in via fate attenzione e buon viaggio.
2: RTR
0: Buongiorno.

Puls dalla musica.

0: is how we leave the light on.
1: Las novitats der RTR.
2: A Tusaun valen 5 persunas co sparide suente in gron incendien in restaurant con abitaziuns. E la banca cantonala Grischuna fa marcanta main de pli gudogn e documenta las prognosas. Quando usos temas, sozza las nov, al microfono e Urs Müller. Bien-gi. A Tusaun hai da in gron incendi la noche passada. In restaurant con abitaziun saiars completa main. 5 persunas saien ang sparides, quae ha comunica la polizia cantunala. 8 persunas saien vinides blessades, 2 de quellas greva main. Las persunas blessades saien vinides repartides in divers hospitals, era Turic. En tut ein 14 persunas pudi abandonar il baiec. Redund 100 pompier seien stats in Aktion. Les lavurs de Schizarne seien ang bic terminades. Den oren primes en conoscientes el incendi rotor en la segunda ozzata del Baiec. La banca cantonale Grischuna può guardare una voce in un semestre da record. La prima mesedat dell'onza e il risultato operativ si augmenta per 12% sin passa 140 milioni francs ed il gudogn si augmenta medema main per 12% sin bun 137 milioni francs cumpriglia con la medema periode dell'on passà. Quai ha comunica la banca. Contribuì al miglior semestre en l'istorge della banca aia 30 rauter la facente de Chains. En vista al risultat presentà alla GKB augmentasias prognosas per l'entiron de gestion. De nov quintella con un gudogn pli out che l'on passà. L'ura aveva la faccia un gudogn da bunomain 225 milions francs. In a ovra tomara in Svizzera costa 14,43 miliardi francs. Quede muas in studi della Academia delle Scienze che examina dus tips de reactors che venissen in du mondo per la Svizzera. Is autors del studi han calcula dus scenaris in scenario optimistic con in svilup ideale din scenari con retarze surpassament de costs. Denor studie la construzione di una nuova ovra tomara mo realistica con il sostegno del stadi. Eren autos paiais ein investiders privats mo realisat als projekts con agit finanzial del stadi. Il sovran svizzer decide probable main lauteron schil scumonde construir novas ovras atomares duae a venir a Boli.
1: La meteo.
2: Oce si grige blec per part plov intensiva main, contra saira cessa l'ora la plievgia. La temperatura maximala è 30-12 gradi in legge di nota, 16 gradi in surselva e 12 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
2: La via della Val Calanca è bloccata per via di Nabova. Per motivi di sicurezza è plin avanzerata la via cantonale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. A scuola è inserata la via tra San Jon e Charl, square la via tra Zurennit e Dadora.
1: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
3: La bonura del Zvancin de Wost con Ladina Scena. Ed intanto ci vuoi bavare il vostro caffè, buon caffè di avuja, tirè a mo in eanda ferm al fla. Per ci basta l'orer per preler tutti gli auguri de dots. Faina, sco prossimo.
1: RTR, dalla damau alla saira.
3: Buon dia.

In bundi cun RTR de spasalas novi gevüste ir quist 232 avel di del on 2026 vin in containt in special el in mincia cas per tot nostras jubilares in nostras jubilars si fan ozzels 21 de wost feste d'anniversaria punta i son imper Jansko prim af Dann pro Sandro von Lanten, il complice oz al 19 anniversari Happy Birthday. In Happy Birthday tramitaina ir alla Deborah Schenk, il sta a Weinfelden, complice oz in Rodont al 40. Precis 40 Püvel ist nos prossim Jubilar, sta a Breil, complice oz appunta al 80 janum Sepp Gabriel. Happy Birthday. Oscar Casut, il sta a Falera, o is oriunde da Falera, sta osa illa casa volta casa.

0: presentar il bogn engiadina a scuol, il bogn cun aua minerala, bognengiadina.ch.
1: Chi ves gust de far in regal, podevet osa telefonar 0800 20 25 30, la tazza da derte er. Pronta per far viadi? 0800 20 25 30.

0: La Cupina.
1: Presentadel Bogna Engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bognaengiadina.ch.
2: 75-43 sta sul pacchet e tutti gli ingiadinai san, cioè qua è il numero postale della VIN. Buon dì, donna Saraina, cuore della VIN.
3: Buon dì, donna Saraina.
2: A chi va le gratulazioni?
3: Also noi le gratulazioni a nostra figlia, a nota la Ladina, Fliri, che sta la VIN e ha 36 anni. Adesso mi vedo ad ella in avanti, tutto buono e hai, le sono dai fortuna e gran piacere con le loro figlie.
2: A putti a Giumblina sale la quinta mai?
3: E la Giumblina, sai, hai, sono uscì la cana.
2: Ma appunto, oggi sta mamma in il centro, la mamma ci complisce al 36esimo anniversario in Natale di Dina Fliri della VIN e di noi dai Irina Pischna sorpresa, la cupina tramentante. Grazie per il telefono, ci vediamo un bel dì di festa, la VIN. Alla prossima.
3: Arrivederci.

0: John Lennon, qua pro RTR in 7 minuti, es las 9 e mezzo. Intanto arriva Elias Zuzeus qua de Portaint, per surtore Elias, e domando se te, però qua c'è una visto schliever, mangia un ingiunci, des nu più tard. Plove fin già, qui in tutte buon ore ci comincia a plove.
1: Es un arriva in bureau, c'è 20 ore e mezzo, non sai neanche se plove. Tu sai, anche qui studio non vedi sai, no?
0: Per quello tu c'è quasi mes contatto.
1: Ah, ma curcio sono arrivato non ploveva.
0: Ok, hai, ora ci sa, l'hai vero. In mi c'è caso, vesse di nire, ma qua non è scrive tema per le prossime ore, se c'è l'ora tu, c'è quinta studio, otz.
1: Ma con qua c'è il programma regolare, dove le vacanze da sta, vai no, otz, final, ma c'è la rubrica del venerdì, il grazie a Fitch.
0: Ah, clair.
1: In giù ci non fai, con un saluto auditivo, da una auditura, fanno una sorpresa ad un'altra auditura. Tu savaras, qua è magari una rubrica in cui ci puoi dire le cioccias. Cioè, l'adressato non piglia il telefono, loro non funziona. Ma ci funziona, è per solito uno dei più belli momenti del dì. E precisamente in quella tensione. Ma allegra è, e si poteva allegrare, questo c'è terrore. Ci funziona, e vero, come ci funziona.
0: Ah, il loro due appunto il piacere o la sorpresa. Ah, qua si provoce, vai da, qua sono un bel momento che non potete regalare qua pro RTR. E te, Elias?
1: Ok, loro sono molto più nervosi.
0: Ma al primo veniamo a bere un caffè, okay. Il loro forse c'è un leader. Grazie, Elias.
1: Grazie a te.
0: Mes nome di Nascina. Non è un piacere che ho cominciato questo venerdì in nostra compagnia. State bene e ci vediamo alla prossima.

0: Bob Dylan. Blowing in the Wind. RTR in Venderdì. Las 9 metri da stat e la ladina scena di stavando madama si plova. E non sa, e non sapeva. È su un altro studio, quando non svezzo qua proprio, ma ossa su una mosvel stat davanti a casa i pluginia. Se la ladina scena tale lo sa proprio come RTR, i pluginia. Ma qua è un po' quel rinfresh meteorologico che va in qua crea bramà, tutte e tutte. Romancia, buon dì. Bene, ci sono per questa vame di fin le due del microfono, Elias Tuzeos.
1: Usia, tu ne l'hai stato.

0: Urgent, urgent. Foreigner, RTR. Spranze schon pronte, sie pronz.
1: RTR. Che chauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: E dots, vai a qua. Per 160 francs bons. Che chauses runde seides. 160 francs bons. Attenzion. Per cici non amo tu dici che non cerciain. Qui è moneada al cevazins, la roba che non cerciain.
3: La chaussa può avere plire funzioni. La chaussa è in classica nizaivel. La chaussa può in avere in da dance e da d'ora.
0: Se vai avete un'idea, se vai avete una proposta, se vai avete la soluzione, telefonai 0800 20 25 30. Ripet 0800 20 25 30. Per una chaussa ci può avere più funzioni. Ci sono classiche iniziative che si può avere da daint e da d'ora. RTR, ciao, buon dì, qui è Elias, ci sono il telefono.
4: E cavo a schiera, Elisabeth, buon dì.
0: Buon dì, don Elisabeth.
4: Io sono un po' come Elias.
0: Als Elias? Notaina, giusto? Als Elias può avere più funzioni, per esempio, il Sulai, per esempio, per Wärmelder, l'Optica. Klassiker iniziale, es può dovrar da dein da d'ora, als Elias, donna Elisabeth. C'è fine con quella proposta?
4: Il meglio.
0: Non stai notare il...
4: Finalista, prima.
0: Un dispiace. Grazie per l'idea, un bel dì.
4: Siamo molto ben, grazie. Addio.
0: Addio. Proposta numero due, c'è il telefono, buon dì.
5: Buon dì, carita, casata.
0: Buon dì, donna Rita.
5: Hai qualcosa in una storia? Quella storia che non sa mettere si da dentro, se ne ha studiato.
0: Una storia. La storia, Claire, es può dovrare da d'ora in postuti da sure er funzions da daint o i ha un effect sun da daint. Es un classiker. Püstes funzions qua er tot in orsulai o er plövgio. La storia, donna Rita.
5: Ah.
0: Un displace.
5: Bene,
0: fine, un bel dì, grazie.
5: Grazie, addio.
0: Addio. Chi è il telefono per la terza proposta e forza con la soluzione?
6: BNG, che è Marco De Vele.
0: Buongiorno, Marco.
6: Io studiavo della boniera.
0: La boniera. Io la boniera. Più funzioni, hai, fare il bon in postut, ma si può dire, ci si può, non so, lavare il ciotto, sai svessa in la boniera. Classiker, si può avere da dentro e da d'ora, qua è definitivo. La boniera. Non cerciai a nirne.
6: A no, in bel dì.
0: In bel dì, grazie, arrivai.
6: Ciao, grazie.
0: 0800 20 25 30. Telefonai quel numero, se vai avete un'idea per una ciao, se ci può avere più sus funzioni, ci sono classiche nuzzaivel, e ci può avere da daint. E da d'ora. Proposta numero 4, buon dì.
7: Buon dì, che è Claudio Cabernardo, per dì.
0: Buon dì, sir Cabernard.
7: Ah, io proprio presentato il piatto in quella data. Ma perché se in figlia si mette sotto il maestro, si entra dentro il maestro, si entra dentro il laura.
0: Il plat sotto il maestro flores, quel ci ciuffa sul laura.
7: Io sono in figlia, se mi piace il tre.
0: Also di meno, non so se è untertopf. Als Sort, es ist als viel spezifisch. Proposta spezifica sono di una buona, slanci da verso qua funziona, può avere più sus funzioni,
7: quasi per essere...
0: Idees in Postit, Ciffer sui Laue, Idees in Klassiker, es può dovrà da dainte da d'ora, quel Plat per sottles Flores, Sir Cabernard. Questa è
7: un figlio, questa è un figlio, questa è
0: un però non ha la soluzione, non displace. Un bel dì. Grazie. Una proposta l'uomo in questo e quella viene da ci, buon dì.
8: Buon dì, Sir Elias, questo è Marlene Solinger.
0: Buon dì, donna Marlene.
8: Santa Maria. E ha provato con un buio.
0: Al bül, avant
5: vanno di. Ai am bül da da dora da da in tin cugina in tin bogn da dora bül da er.
0: Aha, also al bülin, bitte.
5: Hai.
0: Hai. Al bülin. Al bülin, hai. Klassiker, da da in da dora püsses funktions po deine kreier da perüne Donna Marlin al bülin. Nunese. Ka feiner, im bel di.
5: Bel di,
0: grazie. E non funzioniamo, chiaras candidates, chiaras candidates. Non c'è in avanti, il jackpot cresce, 170 francs spettano l'ora di manco.
1: C'è chauses.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: las novitats ter RTR.
1: A Tusaun valen 5 persone sco sparide sventr in gron incendi en in restaurant con abitaziuns. Ed Andri Perl diventa nov president della fraktion della PS en il Cussel Gron. Quen dus les temas ozze les dies, al microfon Urs Müller. Biengi! A Tusauna è da un gran incendio la notte passata. In restaurant con abitazione sei ars completa main. 5 persone seien anche sparites, quai ha comunicato la polizia cantonale. 8 persone seien venides blessades, 2 de quelles greve main. Les persones blessades seien venides repartides in diversi ospitals, a Turic. En tot haien 14 persone pudi abbandonare il baiec. Redond 100 pompiers seien stats in acțiun, les lavurs de Schizarna seien ang bitch terminades. Den oren prima sen conoscien ces el incendi roto en la segunda ozzade del Bajec. La fracțiun de la Partida Socialdemocratica en el Cussel Gron a elegi nov president. Andri Perl de Cuera sai veni elegi a ciajun de la sesita de fracțiun, quai a comunicia la PS Grijun. Perl succede cun quai a Beatrice Baselgia. Perl sese de pi questom puspen il Cussel Gron avant in sia pausa politica al trantrauter presidiala PS del Grischun. La banca cantonale Grischuna può guardare una voce in un semestre da record. La prima mesedat de l'ons al risultato operativ s'augmenta per 12%, sin passa 140 milioni francs, ed il gudogn sai es augmenta me dema main per 12%, sin bun 137 milions, cumprilia con la medema periode de l'an passà. Quai ha comunicia la banca cantonala. Contribui al meglier semestre in le storie della GKB aia 30 rauter la facente de Chainz. En vista al resultat presenta la GKB augmentasi as prognosas per l'entiron de gestiun. De nov quinta la banca con un gudogn pli aut che l'an passà. L'ura aveva la faccia in guadagno da 225 milioni di francs. Ed anche una novità del tennis, per Stan Wawrinka il turnier da Challenger a Cancun e nel Messico a Finzo entro la seconda ronda. Il Romo da 49 ha perso contro il Rus Roman Safiulin in 2 sets con 3-6 e 4-6. Wawrinka spera vinavant di survenire in wildcard per l'US Open, l'ultimo turnier del Grand Slam d'Alon e erde sia carriera. Avant 10 ans a Stan Wawrinka gudignaglio US Open.
2: La meteo.
1: Oltre si grisce e blecce per part plovi ferm. Contra saira cessa la plieve gelura. La temperatura maximale tra 12 gradi in legge di nota, 16 gradi in surselva e 12 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Nabova. Per motivi di sicurezza, prima avanzerà la via cantonale tra i piani di Verdabbio e lo Stallo. A scuola inserà la via tra Sagnon e Schiarl, square la via tra Suren e Unia da Dora.
3: Quai entstata le novità del RTR. Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
4: Ed è la prima fine delle vacanze d'estate, la prima fine con le rubriche regolari, vuol dire il venerdì, il grazie Fitch. In giù non fare insieme con voi una bella sorpresa ad una auditura o ad un auditor. La stessa di un quarto, dai qua il palco a Peglialina, fin l'ora vanno pronti un po' musica per voi. Elias Zoteas al microfono. Un buon e bel dì. E buona compagnia auditiva. Giovigiano qua con RTR e con Keen. Everybody's changing.

0: Il concert s'ingiavisch. Mincha dumengia, tranter las indesch e las dudesch. Vus podais far il nos programm de musica e salidar.
1: Charles, salut.
2: A vus tuts, de mia famiglia.
1: Ma il nos concert sen giavisch.
0: Trametai una carta postala o scrivai il vos giavisch con il formular sin rtr.ch. Il concert sin giavisch der RTL.
3: Presentata fleurop.ch. Vos salits florals en la tascina.

0: 14 passare las 10, questo è RTR in vendita als 21 de Wurst.
1: In grazia Fitch. Con RTR.
0: Il concept è molto simple. In questa rubrica c'è RTR in un palco per vos gest. Noi vamo registrare insieme con una auditura un clip d'audio. E con quel clip hanno osso fare una sorpresa ad un auditur che non sappiamo della sua fortuna. E da sapravaina giusto da telefono.

0: Magari ist das Telefon mit dem Nummer nach und scheint.
1: Hallo?
0: Allegra, hier ist Elias Zuzeos, RTR.
1: Allegra!
0: Bon dia, discorre con Christian Camichel.
1: Giusto, eh?
0: Noi sono live al radio, Sir Christian.
1: Direct.
0: Alle il tempo, 2 minuti per noi.
1: Ma, piglia il tempo, sono giusto in vedi col cemma.
0: Ah!
1: Oramai.
0: Plove un po'. Tu non qua da plove già.
1: Piuttosto blecin, sì.
0: Piuttosto blecin. Che fa però bene, no?
1: Quella fa da spelungi già bene.
0: Che fa fin da spelungi?
1: Fa un'aere da bene.
0: Sir Christian, hai un'idea per c'è il telefono?
1: Ingen'idea.
0: E dice che non vai pronti una piccola sorpresa per lui, pisserà per quella sorpresa a una persona che conosce e c'è che dovrà andare a
1: lei.
0: Qual sa, ok. Non dovrà semplicemente un minuto circa di attenzione, se lei è pronto, lasciano io un saluto da quella persona.
1: Hai, hai.
0: Gut, also, clip ben qua.
2: Un dicer, Christian. D'accord, ich will ingraziere te, che tu isch da dünne stocco per nus ed er sostnia in totles manieres. Che pi bot isch do a dünne aver per idees ed a jüt per mi om. Ed er, che nun is bü, am sostenjest en che dünne. Eier, ich will ingraziere fitch fitchun, es un fitch grata, che tu jüdest aver cul fein cun mir bührer. Ha! Du a soldis il pro, ci sang, ci des da fer, vela or per lavorer. Grazie fitch fitchun e ci vus un bel di. Cher saluts, Carla.
0: In flot salut, na?
1: Ei, in flot salut, ci propi. Grazie fitch, in ovose, della.
0: Sarla Christian, senza se tradire massa blair, ma in che forma sostegna ella la Carla? E non vado dico a fare il fine?
1: Ai, in prima linea sono clare ella ho perso 2-3 anni l'omna e del giudavi ieri in postutlo per cofegno so per insembali quello che le robe e c'era c'era morte e naturalmente giudò in avvento Carla e se la trovava qualche cusaglio quello si sumeva di una

0: don da giudeis. Na don guanta più bels cus poggi dire quel ciù.
1: Qua è esuscì, e qua vien pregià ferma mainci, la Carla a tradia, no? Ce l'ha proprio grand gust, e ella lascia era motra metter, qua sparda questa azione qua, un büschel flors, Sir Christian, per ingraziar, per sotto stricciar, ce l'ha pregia questo sostegno.
0: E ingrazio, ficium, ficium. Ma che non fa da bisogno.
1: Sir Christian, grazie a te, ce l'ha tutti io questo telefono di un numero inconciente. Non tra metà inficiente col Puschel Flores il nome di Donna Carla e con questo file è una buona ispirazione, also, questo è proprio il bello di dire aiutare ad altri questo crea un bel messaggio che non più neanche uno di questo qua
0: sì, also hai è giusto con gente quel giunto che posso giudere e in quel senso adesso è valore in 20 l'usia.
1: Qua è più una precisa scelta. Sir Cristiano, oggi abbiamo un bel dì, una bella fin d'efna, e bel piacere con le flore.
0: Di stessa mancia era voi. Grazie,
1: grazie a tutti. Arrivare.
0: Arrivare, bel dì.

RTR in venerdì al 21 d'agosto, le 10:27. Un po' musica in dialect, sina nix ferbi. E allora, dodina qua Cici, cuore e passa nella regione.

0: Gelender.
1: Presentada Caffè e Confesseria Maron con la cioccolaterie a Cuira.
2: Il Museum Lax, in Vida Oz, è lo scena una caffè notturn. Vuol dire un incontro simple con bevrondas e si inclina in quell'occasione di avere l'exposizione, una ad altre condizioni, una alla sera, in pedal di. Quel caffè notturn, quella l'è il Museum Lax, questa sera a partire dalle 6 fin a mezzanotte. L'ora all'è 8, le 8, domani le 4 e le 8, e domenica le 8, di meno l'intera fin d'evna all'è mo al Gio Antelieber, das Kraftwerk ad Ander, al Gio Antelieber, das Kraftwerk in Pustut 8, le 8 per le Overes Berenburg ad Ander, e l'ora appunto domani Puschmann, c'è tabel d'ora erils termins via calendar.ch. Er questa fin d'evna le ultime presentazioni al Teatro Liber Revolta e la KD 1799. Due ultime presentazioni questa fin d'evna, oggi da man las 8, giusto per la Klostra de Musté. A Zuz, alle oggi in occorrenza col titolo Hinterbergen, Jacques Guidon, l'artista multifar de Zernetz, ves feste già quest'onzi 95 avel. E qua è piglia la casa Gregori Zuz, la galleria La Suosta Madulaine e l'ensemble Leser und Perch Tanztheater con occasione per contemplare con una ogliada più fresca la vita ed ovra di questo artista. Il toc da Sotte Theater Hinterbergen quel ben mosa ainte il tabla della casa Gregori Zuz questa sera las 8 a quello. Ripeto, questa sera las 8 Hinterbergen e la casa Gregori Zuz. A Samorezza, nel leo in concerto della formazione vocale ingiadinaise Ensemble, sta però scritto EN Grand, e mi paese questa forse un'indicazione, da parte EN, forse è un nome Ensemble. Si tratta di Dovras o della Romantica, e per vicino la flor, nia dovrada, simbolica, ma per l'amor, sai qua che le tore Dovras o della Romantica, o qua ci sta scritto qua un concerto. Da tempra sentimentale e pagevra per contrast musicals al canta capella pisere una piccina formazione di instrumenti a corda. Questa sera la zot e la baseggia francese Église au Bois a San Muretzen. Tutte le infos via calendar.ch da parte questo concert della formazione vocale Ensemble o Ensemble. E loro mancins previs per domani sonda als 22 de vost a l'uvan a l'ola festa del Vic a partire dalle 9 con marcia, pizza, grill e musica live da Charlie Bauer domani a l'uvan a partire dalle 11 e nabe a l'uvan era compadials a l'ola domani la festa del Vic quai era a partire dalle 11 con marcia, orde la valish con creazioni creative iose tot quai per la casa da scuola compadials la festa del Vic domani a partir de las undas, a Cumpa Dials. E da Lyon, a lui da man il dia de las portas avertas e la nuova praccia da TCM, infos e details via calendar.ch o er via rtr.ch, in giù ci nuova nu, cu Stefano, un cort discorso.
0: Il calendar.
1: Presentata Maron, maron-cur.ch.

0: Belgi schon qua, con RTR in 10 Minuten la Sündes.
1: RTR Impuls.
0: L'episodio da Dots, quella è nida scritta e preletta da Hanna Fluri per prolungare un po' l'estate italiana. E l'episodio ansmaina al lago di Como.
2: E 100 ore in terrazza vede la maise da crappa. Sunindo quel ciabels da plastica alfs. Mi es ciamme staccen sulla surfaccia. Per colazzium, docco un cornetta di crema da cius ed un sui da persic. Mince bunura ans compra bab un pacchettin portratins da panini. Mince votta dai la sprenza ci fustiers un da quels speziels d'argent ci liugen. E la temma c'è mia frer clapes un da quels speziels d'argent ci liugen. Durant il di es o scecciot c'è la bella cesa freida da crappa porta stigeriment. Il ceva mezzi fenza pel solit il bagn il lei. E dai a vis per la prima votta una serp dova con nuder. Da spelò non risci più da dire nuder. Quella è zoppen dappertut. Ed è vis quen svelce quelles noden. Illur da vos cese docco una serp. Granda e naira, sai a quella. Mia bab lo scovirt il prim di delle vacanzas. E non va friscede da dire guarder. La saira passede venza vis cinc scorpiums vid il mur da vos la maise da terrazza. Ed è observò scucel se muantolur aguaglis. Se c'è mintri l'erva lunge, trampolinesci o se c'è tutte le bestie scappen. Mia bab dice che quelle sono più teme da me che viceversa. Ma è non sono persuasa che qui sia vera.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tusaun valen 5 persunas co sparidas fent in gron incendi in restaurant cun abitaziuns. E Sofia e Noen ils nums ils pli populars in Svizzera. En il grischun in quai Ladina e Dario. Quen dusas temas sozza las indisch al microfone Urs Müller. Biengi. A Tusaun hai da in gron incendi la notte passata. In restaurant cun abitazion sei ars completa main, 5 persunas seien anche sparides, quai ha comunicia la polizia cantonala. 8 persunas seien venides blessades, 2 de quelles greva main. Les persunas blessades seien venides repartides in diversi ospitals, era Turic. In tutta ein 14 persunas pudi abbandonar il baiec, redund 100 pompiers seien stats in action. Les lavurs de Schizarne seien ang bitch terminades. Tenor en primas en conoscientes el incendi rotor en la segunda alzade del baiec. La fracción de la Partida Socialdemocratica en el Cusel Gron ha elegi il nov president. Andri Perl de Quira sa e vini elegi a Cajun de la seside de fracción, quai ha comunicia la PS Grijun. Perl succede con quai a Beatrice Baselgia. Perl sese de pi questo un puspe en el Cusel Gron, avanti una pausa politica el trantrauter presidiala PS del Grijun. Ladina, Lea, Lia e Sofia, tra las matachas, respectiva main Dario, David, Elia e Denea, en ils prenums che ils geniturs en Rumancia han cernil pli savents per loro fans l'on passà. Quai ha comunicia l'Uffici Federal de Statistica. En la tira Svizzera en Sofia, Emma e Mia, respectiva main Noah, Liam e Gabriel stats ils nums ils pli populars. Der Lestateines resta der Rungs la testa in Rumancia, en l'entire Schweizer Quaier Wienerwand sta Müller. In Schweizer wollen las Autoritäts lavoraren semen pli strecce nel Kumbat contra la Radikalisation e l'Extremism. Per quest intent ein els presenta una charta comunabla, quai ha comunicia il Departement Federal de Giustia e Polizia. Dapi il 2023 cresce il numero di giovanili che si radicalizzano in Svizzera e in altri paesi europei. Ed arrivata la terza tappa del Swiss Epica, la PUN resta l'equipa in Giardina la PUN con il indigenz Fadri Barandune ed Andri Belli alla testa del classamento generale. Il duo indigena termina la corsa da dozzi nel quarto plaz, quai con in ritardo da 40 secondi sin il splisperz. In il classement general an Barandune Belli vien avanti in avantage de passa 30 minuti sin il duo Rabensteiner South.
2: La meteo.
1: Ozesi gris e blech per part plov intensiva main, contra sai recessa l'ora la plievgia. La temperatura maximala i tranter 12 gradi in legni di nota, 16 gradi in surselva e 12 gradi in la region da Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via della Val Calanca è bloccata per via di Nabova. Per motivi di sicurezza e pline avanze rade la via cantonale tra Piani di Verdabbio e lo Stallo. La scuola è inserata la via tra San Jon e Scharl, square tra Zuren e Uina da Dora.
3: Quai entstata la novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Quants bisers fa la sutina a romances e romances? E ci sono stati i più belli utensili da papeteria per dovrare in scuola? Due sono temi con la prossima mezz'ora. Elias Tuzeos saluta con un cordiale. Buon dì, Romancia!
3: La Stat al Radio.

0: Novando di davanti le novità, era dopo la terza etapa del Swiss Epic alla Punt, resta la squadra in giardino alla Punt con gli indigeni Fadri Baranduni e Andrin Beli al C'è del Classe Main General. Il due indigeni termina la corsa da Dozzi in piazza 4 con 40 secondi di ritardo sul più svelto, sul il duo italiano Gioele De Cosmo e Jacob Dorigioni. L'inter tros banduna sulla giardina e del duo alla testa s'allegra. Andrin Beli?
1: Non si allegra in nome di uso, sono quelle due tappe che vengono, perché poi piuttosto non è la nostra causa, e va poi più avanti e sentiamo un po' le lunghe. Non si allegra, è proprio poi due belle tappe di bike, poi ora sono stato piuttosto gravel, senza stare in acqua e scia, e ora poi proprio via mountain bike.
0: Anche il classamento generale ha il duo Beli Baranduni in vantaggio da passa 3 minuti. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your

0: Vo varat bada, sto crebi vero da fenestra, dis un pa gnü pü blec, un pa pü grisch, un rin freischt meteorologic, ma no vain tots passantà una cha, una sta fitschada e sütte.
1: RTL Centa la dumonda da Lemna.
0: In connex con la sta, con la sutina, levano savare da persona su via, romances e romances. Quants pisers fa la sutina, vo?
2: Iei, scic.
3: Un tema ci occupa attualmente a tutti.
4: Al momento è extrem scic.
5: Intorno ed intorno esiste.
3: Qua era sempre 35 gradi, a scuola in giorno intorno 32 gradi, ed ha fatto a Samiden, e si inizia a però bot 26 gradi.
6: Si dice che è dato da quelle periodi che è stato. E caul, aber ohne sgarjaival.
7: Ja, schon fetch da mei fetch gu quick ja, las Alps an piteu.
8: Bler ma se chot. Ci de sta da star al bler be da dem wart.
9: Ci fa pisers, is naturalmente chels vadrets. Is is vai montogne che tu vezze tot las valz, il zuals tot sutora.
10: Vi paldi e no sai no spoir col velo, no spoir camminare de simplemente bler, bler ma se chot. Giù la bassa va in badà, ma qui le montagne varamanci una stat fice agreabla.
5: Tuarner dall'Alp cingemnes pli bocci coi sità.
11: Non sono di unis in motivo del festival qua, e con sto i pivaugi dall'Alp, e ai piuttosto in tre momenti.
9: Spaurs il pastor sudal ans giudici un gran problema con quai.
12: In generale, poi per Frankfurt, chi tos.
10: Questo è un gran problema di spararci a questo nuovo in avanti, in gli stessi modi.
6: Io questo, al io avevo gente, ma se ti ha di fare fine, questo che arriva.
13: Non si va in tozzi, non si spuntano a sponire fin, cioè non va in un'altra più aua. E c'è minci un stesso un po' rispettare qua e dire intorno un po' più. Vare un po' più responsabilità per quoi c'è no fine.
8: Non so, speraine che niente la pluvia, si vende, ne sa. Ma se speresse che niente la pluvia e loro fiscuai sono ci aiuti in pa, ma loro la sottina di quest'anno quella non è diventata.

0: La scuola ha da c'è cominciato le vacanze da stas una fin. Tempo per fare un viaggio in avò. Forse se guardava da quelle differenti utensilie da papeterie ci si poteva avere e ci fevano un po' più simple la vita in scuola. Sai qua è una ceista? Faber Castell. Qua varranno le più pacche e le più pacche, ma bel davvero se non aveva quella. O una bella bugia. Un tinta killer, se diceva no, maglia tinta fisco il plet per romance. O era stato importante che quello non gli deve più il Tipex. O semplicemente un buon etui. C'è un mondo magico. E da fare il viaggio in papeteria e comprare mosche per nuove robe, per belle risplis, per belle quaderns. Fici belle salgordanze. Und der Podcast ist dus de nus, wenn er diskutiert ein paar dieser Artikel der Papeterie. Markus Petendi, per exempel, ella menziona l'agenda.
1: L'agenda ci rimplazza in sé al Kudegin de Letzies. Oder Letznes, kutsche parts diesem. Es simplemente, tu zentive scotche, kutsche tu fasch, auch so eine Importanz, kopron mancheran ci lavuras in banca.
0: Ci era d'una fatta impressione, è stato quel uno fant in classe. Ci aveva quel grand pizzerisplis. Quel ci si poteva far fermo via la maia, il loro Volvo, scosci in Muglin. Almeno un ufant per classe a noi col Tanin, ed è stato un scimpaino al raio, la raina della classe, perché ci tutti levano ad una dovrar col pizzerisplis. Basta. Ce l'avevi fondare un po' di più. Tad l'hai la più nuova episode, il 12 news. Da cittar, via Play RTL.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, la sündisch e 31 in dieser Stadt. Urs Müller, alla survista compacta delle novità.
1: A Tosauna è da un gran incendio la notte passata, in restaurant con abitazione 6 anni, completamente. 5 persone sono sparite, quando ha cominciato la polizia cantonale. 8 persone sono sblessate, radont 100 pompieri sono stati in azione. Le lavori di Scizzarna sono anche terminate. La Dina, Lea, Lia e Sofia tra le matacce, rispettivamente Dario, David, Elia ed Enea, e il prenum che i genitori in Romancia hanno cernì il plus avvenz per loro fans l'an passato, che ha cominciato l'Uffizio Federale di Statistica. L'antica Svizzera è Sofia e Noah, stati i noms il pli populars. E verso la terza tappa del Swiss Epic a Lapun resta l'equipa Engiadina Lapun con il indigens Fadri Barandun ed Andrin Bailey alla testa del classamento generale. Il duo indigena termina la corsa da Dots sin il quarto plaz.
0: La meteo. Oggi è grigio e bleccio, per par plova intensiv, mensch, contro sai la schmette per la plövgia, per par da ir sclerides. La temperatura maximale è stanter 12 gradi in Giadinotte, 6 gradi in Surselva e 18 gradi in Regione Cuera. Daman, als schlocchien als nüvles, i ven magari sulla lief, a Cuera dai daman intorn 22 gradi.
2: Vias e traffic.
0: La via della Val Calanca è sbloccata per una boda per motivi di sicurezza e più avanzerà dalla via cantonale tanto piani di Verdabbio e lo Stallo. A scuola sono serate le vie tanto Sagnone e Charles e tanto Zuren e Duina da Dora.
3: Mesdì, mes radio.
0: In ultime ade va in al Kikeri Ses e la Vandmezdì non concluderà la nostra efna da Kikeri Ses sun viadi a Sunvic. Le stai andare via.

0: In 20 minuts batte mezzdì. RTR live in vendadì als 21 de Wurst.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la regione.
0: Ed è l'ultimo di de quell'efne. Il quale il Gial da Kikerisese ha fatto excursions per Grigion intorno, alla Chantà, alla Regalà Bons, a Sent, Salofi, Savonin, e la procurà per buona luna a Lax e Vrin, dalle squiste buonura stat fin già la stuve da Dotto Heini a Siat. Ed ossa per la derniera del Kikerisese inviadi, del nostro Gial Vagabond, esce un coleaz live con Sumvic, Sergio Guetsch e Gabi De Gonda e del Gial. Enjoy it!
3: A noi siamo bella in mezzo alla Vishnanka da Sumvic a Nustareia la Cruna Terzita e Norbert Bass.
4: Exact. La cita del Norbert che ha per amor della cominanza, per amor della unione, delle unions decidiu de arver puspei l'ustria del Vic, la Cruna, via mia del Vic, a de scheia an als les unions in liuc no chissan sinch contra a de Nos discurrin lui tec de pli de quella progida che els han in una progina extraordinaria discurrin nos lui tec pitart.
3: Zita, vos is as carcei da secun la ustareia la Cruna, en quella sto una gronda parte da vos avete, schuè che il sto per vos?
5: O quoi eins, jen en quoi, nos la mamma vevan stituno de stria, a nos essen carcei si con quoi. In pau con fumicchiasa, a con A bonus van di una bella fonte, non c'è sono bodi, non sono bodi la crete dei genitori, non sono di tutto.
4: A breve, bia buona veglia, non è? Con, c'è co, in te che il son, que, essere ostiera.
5: Già, poi ho inscrisciuto zen, poi ho... Allora, erano due uomini, dopo i genitori deficienti, non so, sono crescendo, non conosciuto altro, non mai.
3: Fisch bel dat il vos er ozank, ci podagne esser coper giuir il Kikeri seis sem viadi la davosa runda per castemda da quella emda edizion speciala fina nossa, vainza podia surdar in Gudogna da 79 bons, calzone in valletta da 790 francs, mancia anc il Gudogna, ci podagne surdar an pac moment a zita, accompagnata da Norbert, el dat Sustin, Norbert Bass era per nous da Meisa e perché gli Giovinza Ossa Blair Klitsch co è il Kikeri seis senviadi En espresso antil Tessin costa pipacci 3 francs.
5: Yeah, correct.
3: La posta svizzera fa marcante mangi da plegu d'ogni antil ampre mezzon.
5: Yeah,
4: correct.
3: Il Park Ella è il più grande park da natura della Svizzera.
5: Yeah,
4: correct.
3: Il Crab da Ciaggia, zaccata Zurich da Sumvic.
5: Yeah, correct.
3: La Cia Federale a Berna, o non per talian Palazzo Federale.
5: Yeah,
4: correct.
3: La Turta da Meila è una specialità del Canton Glarus.
5: No,
4: correct.
3: Saligina è il tetel della canzone.
5: Yeah,
4: correct.
3: Radont 15% della popolazione svizzera sa nutrescia vegetaric.
5: Che
4: feliu
3: antil bogna tenigia datil in Airbnb.
5: Che
4: correct.
3: Sen la samprema strais posizions dalla parada da hit svizzera attuala en dus album svizzers.
5: Che
4: correct.
3: Caston organizescha la Union da Donas, la festa della Vishnanka a Sumvic.
5: Na.
4: Correct.
3: Robbie Williams concertescha proxima mancia til Hallen Stadion a Turic.
5: Che
4: adesso van forse chiss. Un Paul Iau ed un Paul Bolliau.
5: De Paul Iau. Quello d'altro ne buffo.
3: Gratulazions, zitta.
4: Cordella, gratulazione. Zitta, con che dat forse la motivazione per inegare a telefonare al studio la de un baul?
5: No, è sai, è buono.
4: Also, se il Norberto è la baul, se vesco gli è buono di
5: cuore. Anzi, lo sto a qualche ogni tipo, io lo so. Eri
4: nervosa?
5: Yeah, schon. La prima gara, io sono nervosa.
4: E questo total si genief, ne vedi?
3: Funzionò il stupendo, Gabi, la bilancia.
4: La bilancia è da, Jesus Gott, da 12 pretensions alla zitta dominiau indisch korrekt. A pau con l'ignato, si fida.
5: Scoiotto.
4: Cordiale, scoiotto.
5: Scoiotto.
3: Otto Heini, zitta Bass e Fabiana Capaul.
4: E Fabiana Capaul, infatti. Also zitta, non spicchia in Luca, ti telefonesci in agada, ha? Zitta, nous discurrin insieme an in tec sur de vossa activitat, cau e la Cruna, a brentic de vart vos hobbies de vos dus de la cita del Norbert en kurt moment us de la un titel de musica a center vai gest vi ne von grazie al fech per la a stavit londer
1: il kikerisis

0: Huawei, la finalissima de Nieski Crisis sin viadi. Vos avez udiu la cita bas aun mai facil ki crisis a venida a tra las pretensiuns sco de bai brau. Cita, io crec que en general la veta ai de bain.
1: Fe bain.
0: A di nu stem forse di la cita ai cresci, nascida en quella casa neu che nos essen ot, bia mi etzel vich, neu che la crona ai. Ciutat Giuli a fac lustria. Al bab Giulia faccia all'ustria, vegnons, la mamma figlieva al folk, Adela è sempre mai venuta grande cao. A zacua la lumerida al Norberto, Adela surpriu a faccia 36 anni cao l'ustria della cruna. Zita, al 9 de Genève è aber senter che Livon mon veva manau l'ustria si attons, vester ciao nagliez, also in vita sum vita in sustria. Quei va bo. Ose se schon siat meins, na gleit in off meins. Che bilanze für jes ose de quei temps, che vos weis jo wird. De noch also partial mein illustrieren.
1: Also fe positiv. Als hast scho zeigen, ni al wie scho zeigen. Fan fe bien konus.
0: Ja, da dike a wird illustrier bo grad minche di Norbert Koves wird.
2: A wird offiziell der Bovirsche Bia, aber der Sperres, der la Zita Masse, illustriert.
0: La Zita Grosjean Lolme de la Casa. Also, als wenn ihr wird, der Squatter, ne weh, lendi Iva Bunumain a Tratoken, du menge Centre Messa. Tote noch, chicke wenn ihr illustriert, wenn der diese Sonde.
1: No, tocca su intermesso e boh, ma tocca viene nella domenica.
0: Tocca viene nella domenica. Osa, qui essere ustiera e creo son l'olma della zitta. Qui sono i tic. Qui ha del son.
1: Questo fa bugiena, ciò sbuffa il mazzo sempai.
0: Ad Albert le sa di un'igina slecce, se da dei, ok, qua che la zitta fa, vengono a fa. Ad Albert ha un tonz.
2: Varg,
0: 82 anni, a tutina un po', sono nel Schuskau, ha un intic. E marcia già son.
2: Io sono fei contento, che io sono, già. Ma per l'altro verte. Ma io conosciamo un intic più biaosa.
0: Viene la zitta, son, fei fitta. Ma per voi, la stat, voi tenis un, vos uraris da dar vertura, a durant li amna figlies vos vossas excursions. Vos essa si questa stat, intic de per tot en tuan. Zitta, neu essa stuc stai.
1: Also nicht so ein Priorgea, und es ist ein Lagenskind war mein, es ist ein Grammontan, es ist ein Blättern, es ist ein Fusion, es ist ein Tyrann, es ist ein Chiavena.
0: Es ist ein Turichon, den Tick.
1: Es ist ein Beat Turichon, aber kein ja Intent.
0: Exakt. Tja, plagiu vous el meier de quelles Exkursions, que vous es ist ein? Norbert?
2: Sil Bastemens, a Zog, a Luzerne.
0: Eine Schweizer Zentrale. A Turi,
2: das ist ein Sil Bastemens, jeder ist... Al Piro Sova la domani che sa. A giubilezio. Ma questo febbi a persone contente che osa.
0: A dose se vous essas grat stai a blatten, wenn us vor sente marvelles. Coves recepiu in tec quella urida de quella grande bova che ha dau a blatten ca curclau praktimai in antirvic.
2: Cotias leuvezes che mantuns. De material quoi vi judo. Da vende neua. Scho koi sin televisiu sal bu vese koi.
0: Also ich sto bu no mein vese ai en live, also el viv per.
2: De lo fai schon impressiv.
0: Per apprezzare che che quel tut.
2: De koi per la valle total destruita zu ko.
0: Aber tu tina vos weis constatau che ai vin bagiau.
1: Je. Ai vin bagiau. Sind wir sicher, dass Kabine, so da kommen wir zu Genius, a Casas Novas, wo wir im Bagiau sie leu el Territorio des Kies, non dich. Aber tot Casas, da dine Familie, ko wird es jetzt Hotels, aber schon wird es bo in a Casa de duas Familias.
0: Adje? Tot Chalets, tot...
2: Adje.
0: Grandius. Neu amassas la proxima gada viadi, vus dus?
2: Oh, jetzt war das wo studiauern, aber... Fosse la vigna, per esempio, ne? Aber das mein, a chi avvene, es non stai a mano stedi. Perché qua è jetzt che è spaziale.
0: quante che italianità giocano? Struschkin sa giù ha un sentimento di essere l'Italia.
2: Per conoscere ciò non è giù.
0: Ma buongiorno. Giù a Tirano, ci sa che hanno cantato un erti erpert la zita del Norbert Bass. Con quel che vuoi tenis a via di vostra Austria, ci sa, forse dati a una gada in via che sono vici che hanno un zita in Norbert. Ci ha senso.
1: Io spero io buono.
0: Marita, vedi se mi c'è casa.
2: Giulitale dati in via che hanno zita.
0: Ah, schon? Yeah. Aber zita vuol dire zita, sconoma, aber zita e stai zita vuol dire staieri.
1: Je, cioè, aber hai zita.
2: Poi diamo un po' il
0: Norbert, Zita, Bas, grazie al fatto che noi siamo stati da con voi il Duc Cecaus, il Kikrisis, grazie al fatto che voi siete posto per noi l'Austria, a voi spurgiu a noi scau in Bien Pusheng, grazie al fatto che voi siete stati. Adesso spetta la sonca in de voi se partecipai, se forse in agada per poi a noi il Kikrisis, per dire che il legge, questo è il prossimo che fa in pigiama.
1: E a piacere non si dice.
0: Grazie Fede per l'accoglienza. A cui fossi già stato la nostra derniera che ha il chicchere 6 di Viadi. Noi però in dell'altro un po' per stia fa quella biale esperienza a noi, il Sergio di Aula, in ringraziare a tutti quelli che hanno avuto noi le porte, a quelli che hanno plidato e noi il microfono, ad un semplicemente avierte e le braccia a nus dus de RTR sin ida moderni l'altra. Grazie al fech. Dia donosa a vos de Elias Tuzeos.
3: Gratulazioni da cuore a Zita Norbert Bass de Sumvic ed in cordiale grazie fech a Sergio e Gabi ed al Jal dal Kikeri Ses. Unefne sun viadni tot las impressions via rtr.ch. Ed ora dovrei giusto l'occasione per dire a Revair e farle qua per Anna-Selina Quinter, ci sbivniente le due scuole magazzine del mezzodì. Mes nom Elias Tuzeos, non so din le due e mezzo c'è per le gratulazioni. Intanto, Romancia, già vi giù il mezzodì, ficcia agreabile.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Ils dodisch a quai en els temas. Vaisusnum Sofia Ladina, Dario ni Elia. Loi viesnum en moda, quai muas la nova statistica dels nums als pi populars en Svizra. Fedri ad Andrin, Brandun e Beli, aschei an als leaders del Swiss Epic a un Adinenum al duo Ramonsch meine es ent la tiarza etappa el classement general. Mo avon mein ona tusaun, la polizei cantonale dat pleit a fac cun de pli details de wart el bergement de dir sera. Al microfone Anna Selina Quinter in Bimiezdi. La Notte Vergada è dato in gran incendi a Tuzon. In Australia con abitazione sei bergiata completamente. Biancien forzas di intervenzione dels pompiers de Cazzas, Montagna Zura, Alvra e della Emschemi erano in azione per stizzare al fiuc. 14 persones ein venides d'abandonar al baguette, 8 de quelles ein venides blessades, 2 grev blessades. De pli details de Natalia Weber.
2: 5 persones velen entsches cusparides. Quelles seien usse in prima linge de nirchatedes. En usseien empe entsche clir, schelles as recetaiven durend l'incendi einti l'edifici, in ocho il feu is ruotore sul seguant plem, o in un otterlö, declara la pleidedra della Polizia Centunela Anita Senti.
3: Wir hoffen, dass die sich irgendwo auswärts aufhalten und nicht in dem Haus gefunden werden. Bis jetzt hat man das Haus aber noch nicht können betreten. Es ist noch nicht freigegeben von den Statikern, darum wird jetzt auch das Dach abgedeckt. Das kann noch dauern, bis man da an die Brandermittlung und die weitere Nachforschung gehen kann.
2: In Kastjes Chates aus der Bar sind die Edifici, es stehst du prüm entsche für Tests der DNA, per savair de Cici strate präzis. Spedles 5 Personen sparides, auch entsche do auch feries. De quels 2 greif feries, 2 metz greif e 4 feries ligier. Les Personen ferides son jedes transportede sind ils Ospidels de Tusem, Lyon, Cuira e Turic. Per cecel fö sei a ruot ora, nu sei a enche clair ed ege den ir scleria della Polizia Centunela cu la Procura Publica. A durerò però püs dis finche so scleri meint.
3: Das wird den ganzen Tag so sein, wie jetzt im Hintergrund, da wird geschafft werden. Das kann auch morgen noch der Fall sein. Und wird auch nächste Woche noch weitergehen, wenn man dann das alles im ausgekühlten Zustand betreten kann.
2: C'è l'incendi es ruot ora per via del temporil della notte passata, sei però poc probabel.
1: Natalia Weber ha reportau a Nustenin, wo es Wienwon sil Courente de Wart als Schwilups. A conquera stein gest el Grijun, la banca cantonale Grijun, che samara an vos sin in semester de record. Les novitats con Florian Mon.
4: L'imprima mesedat de l'on sei il risultat operativ s'augmenta per 18%, si impassa 140 milions francs ed il gudogn sei s'augmenta ma demamain per 18%, si in bun 137 milions francs. Cumpria con la medema periode de l'on passà, coi a comunità la banca centunale. Contribuì al meglio semestre in l'istoria della banca ai trant'rautra la facente de Chains. En vista il risultato presentato alla GKB augmentasi as prognoses per l'antiron de gestion, de nov quintella con un gudogn pli alt che l'on passa, l'ura ella fat un gudogn de 225 milions francs. La fraktion della Partita Socialdemocratica nel Cusei Gronda elegì in nov president Andri Perl da Quira e veni elegì a ciascun della saside de fraktion. El succede con quai a Beatrice Beseglia. Per l'estate del 2014 fin 2024 nel Cusei Gron e su entri in pausa per spiegare elegì per la prossima periode d'uffici. Avant la pausa politica è il trant'rauta presidiale PS del Grijun. La Dina, Lia e Sofia, che sono i nomi più popolari per popes in Svizzera Romancia. I pops hanno Dario, David, Elia ed Enea. Come sono le cifre per i più popolari nomi di pops e popes in Svizzera pubblicate dall'Ufficio Federale della Statistica. Ils top 3 noms en l'antira Schweizer en Sofia, Emma e Mia per les popes e Noah, Liam e Gabriel per ils pops.
1: Allora stein gest las novitats svizzeres e a Schaffhausen ai Bergau ir sera.
4: En consequenza del fiau en ina abitazione en 11 persunas venidas blessadas, duas de delas en venidas hospitalizadas. En pli sein ulteriores persunas venidas evacuadas od la chiasa de pliras familias, quae comunicesce la polizia centunala de Schaffhausen. Ils pompiers ein impedì che les flommes se derasien sin autres abitaziuns, tenen primes en conoscientes e l'incendi rotò en la cugina. In ianc bec clair de coca ja brigia. Dapi il 2023 cresce il number de juvenils che se radicalisesce in Svizzera ed en l'Europa, co scrive il Departement Federal de Giustizia e Polizia. Per cui volen les autoritats svizzeras intensivare la collaborazione contro extremismen e radicalizzazione. Elles han presentà una charta comunabile, quella contiene tips practics per persone ed instituzioni che han contact con persone pertucciades, per esempio, juvenils radicalizzati. L'Armada svizzera fa progresso nel combattere contro sexismo e discriminazione. La mesedat delle 16 misure annunciate vandusons sein implementate, comunicesce l'Armada. Quai en 30 Rauter in elezione obbligatorica per recruzze recrutes per sensibilizzare, in tool denuncia anonim ed in codex de comportament. In Svezia progress di l'armada, il kader aia in tenuta pli clara ed aia era da de pli annuncias al post responsabel. Sed ulteriores mesiras venien actualmen messes en pratica, la devosa se retradesce, per quoi che la ven schlerdiada.
1: A con quaitel Swiss Epic. L'equipa RTR con Pierina Rolf Beli è venuta scocciunavla e l'arrivada è la terza etapa della categoria mixed.
4: Alla testa del classement generale resta l'equipa Engidina Le Pont con il indigenz Fadriba Randun ed Andrin Beli. Il duo a terminale corsa de dots sin il quart plaats, quei con in retard de 40 secondes sin il plisperz. En il classement generale an Brandun e Beli vinnevant in avantage de passa 3 minutes sin il duo Rabensteiner Sauf.
1: A quoi venus an pont per vus oz de mezzdi?
0: RTL, il magazin a mezzdi.
1: Bo sempel veni per les duas iniziatives che van en votazione als 20 jahr de September in una situazione de pat per l'iniziativa d'alimentazione ed in na de l'iniziativa de neutralità. Da schoi ves la Svizzera votau lanciat uscht.
5: Wenn Initiativen mit minderheitlicher Unterstützung auch im PAT wie bei der Ernährungsuniversität starten, dann haben sie in der Regel kaum Chancen. Ausnahmen sind nur dann, wenn es eben plötzlich ein Problem noch viel stärker in den Vordergrund rückt, durch Ereignisse zum Beispiel. Aber bei beiden Vorlagen sehen wir kaum Potenzial für ein solches Szenario.
1: Quindi il politologo responsabile per la prima ricerca del GFS Berna, Lucas Golder. Nus dan in sguardo più esatto sils risultati. Adebo adina simpel a Daniel Albertin giù, il presidente comunale d'Albula Alvra, con tot quel che stau de manigia als de vosons en connex con Brinzauls. Ier adiu saia de vosa sera d'informazione.
6: Scien survigni, ainda in una situazione sci tandeide, du sce greva, tutegna. In standing ovation, cura in scala, din soci in zona, se tutti gli da far trasa insieme con la popolazione. Ja, also, i manetti che fisegna mincinci fis tucia.
1: In sguardo a voi con Daniel Albertin, sils de vos ons, alla sfida de comunica in temps de crisi, udis dis zuenter, avon, marenz den ton, an avon, c'è che spetta, oz, giude ciel.
0: La meteo.
4: Oggi si grigia bletsch per parte plovi intensiva, ma in contersaire cessa la plievge ad idat sclerides. La temperatura maximale 32 gradi in Lengidinota, 16 gradi in Surselva e 18 gradi in Regione de Quira. Da maun schlucken ils nivels a divin dec sulle jif, a Quira dati da maun enton 22 gradi.
0: Vias e traffic.
4: La via della Val Calanca è bloccata per vedere Bove per motivi di sicurezza e più avanzerà la via centunale tra i piani di Verdabio e Lo Stallo e da scuola inserrà la via tra San Nion e Stiarl, square tra Sur En e Uine de Dora.
1: La bova de Brinzauls, quella è parte della storia di Daniel Albertin, sains di. Il presidente comunale d'Albula Alvra ha als de Vos Ogions manau en tot 27 seres d'informazione en connex con Brinzauls. A de scheia è el edventaus un pau la faccia del Rutsch. Ier sera è quella storia ida a fin, ier stau sia de Vosa sera d'informazione. La fin de on dat el giussi un mandat a Manuela Gerbert surpren. Ella a ier sera stada l'emprema che stada sin pais a da cun quella gesta animau la sala da fa in standing ovation ad in gron applaus. Tier Daniel Albertin eins viu ina larma el seels, per el ina gesta non spiciada. Toni Poltera ha cinciau cun el alla fin della sera.
7: Daniel Albertin, da vosa sera, scu presidente comunale che ci portò la sera di informazione, che ha visto della bova di Brinzauls. Che greve li crap c'è d'oggi di cor?
6: Io posso schon dire, le schon greve. O deriva manu 27 sera di informazione di vangi a differenti time per sera in quella sera di informazione. Ad all'altra parte, in so il via che sera, cerco in tutte le sfide ci vangi in se portò della popolazione di inser portò di spartucias da quella sfida. A che natural da dena vart fich plagevel, aber per me o se si va da docions con una fase sci intensiva da con Brinzauls e schon in liv gemeint ci sa simplement che è la mi da vosa sera di informazione sci capetta vicenza ci a Brinzauls da osa capetti ier na vot momentan a Brinzauls.
7: A vordo a navos, se ne è stata la serie di informazioni la più greve, da manare, del parel personale?
6: Io ho avuto due fiche greve sere. Se una sera è quella sera sto cura ci noi vengono da comunicare in match vengono a tre ci noi vengono da manare tras l'evacuazione. Am fine all'ora vengono a noi che il tutto degno esercito, messo in palpira ad angene ed esercito a degno quel pensare che in Rossens speranza mai a durare. Ancora ci va di da comunicare che è l'impremeda, ci va da evacuare in antira vishnanca, ad che son sto una sera fich fich greva. Ad un'altra sera di informazione è stata per me naturale er fich greva, i va di una fich una buona collaborazione con Marcus Falcer, il nostro direttore er della Siramza de Biez. Alla sperdita non spicida curta anche la sera di informazione o sondo semplicemente faccio gref la sera.
7: Emozioni sera il sera cura ci do applaus a standing ovation i penso che fonte c'è con elni o faccio c'è con el
6: ma naturale also i manec scien survigni anche in una situazione sci tandeide do sce greva tutte in standing ovation cura ci in scala din soci ci sono se sette tutti di da far trasa insieme con la popolazione. Ja, also, i manetti che fisegna mincinci fis tucia.
7: Di stare in so sempre così era un grande rispetto ed era un grande angrazio verso la si persona.
6: Che fa naturale un grande piacere, che date una certificazione ci in so frank faccio in tante drecce, vede che l'antira sfida da

0: Ja, mancher. An einer moda maniera natural ci mancha oder in so da pir distanza in so er da pir distanza oder in survin distanza dalla saveida I sarò schon curios si sabech plemanar che las seires d'informazions oder redonanza comunales che le uscie che vai a fa vancia cin jones e as in so che bech ple si in i romancier in se ci speranz ci idea d'aver otras portas sin so puspes engascher aber i manche frangen sich.
1: Ascheia Daniel Albertin ihr sera el dat giu siu posch co president de Vischnaunca cula fin de on ad a ascheia giu saia de vosa sera d'informazion en connex cun Brinzals.

0: Cools Bee Gees e How Deep Is Your Love. Pro RTR. Ed es las 12:30.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Tanter des noven o tanti novons an las persunas oz in nostra emission, las giubilaras, las giubilars, al manco las ci survenien gratulaziuns via formular da RTR. Ci sa forza, c'è taina da vo con telefons e whatsapps amo giubilaras e giubilars più vels o più giufnes. Abert füssano qua per tot. Elias Suteus es accompagna per questa emission dels 21 de vost. Welche der leivet, lascian lieber. Nos prim giubilar de questa emission sta aftan. E la nom Sandro von Lanten, da oz des novans. Ciao Sandro. D'accor, gratulainos a te per tes des novavel. Giuvijan tot el bun, sandà e fortuna. Buon success con tocca ciapillas per mans, branclada da tes genitors e tes frarin Dario. La musica ci accompagna quest plec, quella fornisce Paulino de Cla, il prim milion pel des novavel de Sandro von Lanten d'Aftan. Giuvijan tot el bun.

Il prüm milliun. Paulino de Clar chantava pel disnovaval de Sandro von Lanten de Ftan. A Weinfelden sta la giubilara Deborah Schenk, la oz 40 ans, e per Deborah vane chantava per plezzi la posta RTR. C'era ma dreccia, i esperci ti saintes il ties giavis era Weinfelden. Il giavis a te un mega bel di d'anniversari con tia famiglia e con bleres visites, con bleres pacchetti e una buona torta. Io già vejo a te il miglior del mondo che ti resta sangue e plan energia. E grazie per tutti i belli momenti che ti hai regalato a me come treccia. Io va te gente. 40 anni Deborah Schenk, che sta a Weinfelden, non celebrai la giubilare con un po' musica, al giovis concreto che deriva Save Tonight, Eagle, Eye, Cherry. Cosa un po' sempre verde, puoi credere. Dal 1997, noi vediamo tutto il buon alla Deborah Schenk per 40 anni.

Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Non vai a te la berché. È una canzone dedicata explicit al 40 aval da Deborah Schenk da Weinfelden. Erte live con lo suro della gratulazioni. Als vai in da vos, domani vai ci ses. No continuain con un jubilar. Ci sta a Braille, Sepp Gabriel, al nom. Happy birthday, car Sepp. Senti, ho 80 anni anniversario, ci vediamo a te buona sanidad, con tantienza, allegria, clèch e tutto mo il bien. E grazie per tutto quello che ti has fatto per noi, non se le grande da sciamaglia in bien desert, con te e sei buca domenica. Gaudati udì e la festivata e toccan questa sera, car salitz, Claudia Shanaia e Liviano. E quando non è tutto, ci si arriva per il giubilar Sepp Gabriel da Braille, ci ha 80 anni. Noi abbiamo per altri spazi una seconda gratulazione alla posta RTR. Car Sepp, sta scritto qua, sentivo c'è un tavolo da una scienza, già visto le auti tutto il bene, con una buona sanidade e che non si scena per sentire bia le sue insieme. Car salite tia partenaria Pierina. Il già visto la musica, ci si indica su tutte le due gratulazioni, quello viene da Matteo De Funz, Valada, per 80 anni Sepp Gabriel de Braille, di Vigente Total Bono.

Matteo De Funzi e Contracant han chantà Valada, qua belle da posta per Sepp Gabriel de Brailchatz, 80 ans, non vanno di avanti, l'ora delle gratulazioni. E qua in quest'ora continuiamo con un giubilar de Falera, 86 ans al, Oscar Casut, stile de casa Vallumnezia. Il Conabitons, la meina casa del personal, division al giubilar tot bien e gratulation cordial, mein. A tanti sezons, Oscar Casut de Falera celebra no col cor viril baselge Falera, ils dodes brigans, divigent tot, tot el bunes, Oscar.

Ils dodes brigants, chantada al cor viril Baselgia Falera, dudì per un giubilar, oriundo Falera, a tanti seis ans celebrescia Oscar Casut, el es da casa il da casa Vallumezia. Una gratulazione inscritta, s'dacciamo a presentare, e l'ora lanciana qua telefoni e whatsapps, tot spontan per vossos giubilares, vossos giubilars, da sventiun da vost. Intanto però gratulainamo ad Anne Maria Meissen, da Coira, ci ha 89 ans. Oz festivesse la giubilara Anne Maria Meissen, da Coira, si ho 89 avvaldita na scienze. Il concussedenz, il personale, la meina casa, dalla casa San Martin a Trunge, vision alla giubilare, buona sanadat, contentienza, tutto bene per l'avvenir, e biabe alla sura stirnus e la casa San Martin. Gi vision in biala fiasta da Natalezzi. No in Romain qua pro RTR, con la festa, o forse lanciaini la festa, con un toc centato dal vocal ensemble incantanti, la sera sper il lac, per 89 ans, Anne Maria Meissen de Coira, du vigen tot al bun.

0: La sera spara lag, cantada il vocale ensemble incantanti. Però tanti no vons. Anna Maria Meissen, oriunda da cuore, ci sta il da casa San Martin. E la casa San Martin, a Trun. In 9 minuti, desa luna, no l'anamo corta l'arci, capita con la copina, giù ci no tramitai noz la copina, e loro lasciano qua giusto libero il telefono. Questa va mezz'ina per mia collega Ladina Scena, ha fatto l'appello. Per la copina RTR, è arrivata la linge e sarà in accorata la vin, ci gratulare la figlia.
1: Allora noi le gratulare figlia, nostra figlia, a nota la Ladina, Fliri, ci sta la vin, e ha 36 anni. Le signore già ad ella in avanti, tutto il buon, e le sono andate fortuna, il gran piacere con le loro figlie.
0: Ed è noi già in tutto il buon a notare la Dina Fliri della Vinci a 36 anni, da metà in quella copina ed in per ducerias e con quella già vi bler piacere. Tanto tutte le giubilare e giubilare ci vengono annunciati in questa emissione, tranne la fine dell'emissione, la busta per due buoni per buoni in una scuola, se volete di me ne appisserare che vostre ciare e ciare hanno la chance, e volete gratulare live al radio, telefonai ossa 0800 20 25 30, al telefono del studio RTR 0800 20 25 30, noi siamo qua fino al main quart per saluna.

0: Church, Ezra, Shotgun in 5 minutes luna e noi presentiamo il primo gratulant via 0800 20 25 30. Da Braille, John Giuseppe Albin alla parata, allegra.
1: Allegra, buonasera signor Elias.
0: Buonasera.
1: Io le gratulo a Zep Gabriel da Braille, sinché 80 anni l'anniversario. Divisa a bel tot noi il bien, buona sanità, perché aspetti scolciogli. Noi adesso un stai più bello insieme alla scuola, quest'anno 46, abbiamo lasciato il nome di tutti, quest'anno 46, da voi divisa a bel tot bien. El ha in bi hobby. El taglia o manucco di tutte sorte, abbiamo rinnovato su altri lunghi intorno, con ciò che ha o. Io le divisa a bel tobbien, taglio ovi in avon, alla buppa in briciao, senza vedere centri mesi. Quella canzone ha un risalume del cor viril di Boel.
0: Centri mesi da in una fiesta?
1: Oh, noi siamo in Kiel, Boel è in un tre scuole scolari. A quel strato vanno fatti io, da di a visitare il plus in quel che traccia in altir di mebel che è da me 46. A noi siamo in giù a figlio in fiasta con lui.
0: E lei è stata a scuola insieme col giubilar Zep?
1: Adesso stai insieme alla scuola, allora infatti è un buon in quale un peruia. A Barbocco non vedo che venire a me con la polizia, più bello era quei auto. In smava mangiare a fare spacchetti se ne va, a più smava casa, c'è un venire da me, a questo vedo non è un faina. Allora chi è lì? A Barbocco non, cogliendo di giorno a causa, non so dove vanno mai fatti.
0: Ma buone memorie, no?
1: Sì, buone memorie. A noi siamo tutti, non mi dicono di quel scorso in questi disco di abito. Fons, a corrigius, ad un godino tip-top in gamba.
0: Si l'ora di vigiano c'è qua resta mo l'oncio, c'è ferms e da buona luna e in gamba. Di vigiano una bella festa oz con... col collega, col buon amico più bot, Zep Gabriel. Sir John Giuseppe Albin, grazie per il telefono. Un bel dì.
1: Adesso grazie alla voce di un BG
0: Giuseppe.
1: Grazie,
0: fa bene, qua fa bene.
1: Qua fa veramente bene, qua è la picca di presenza.
0: Sir John Giuseppe, addio, grazie, figlio.
1: Addio, a fin ci vedere un altro gatto.

0: auras e lunas. Giantà del cor viril, Braille. Gratulant de Braille, John Giuseppe Albin, a giuvisà con la canzone pel giubilar de Braille, Zepp Gabriel Ciauz, 80 ans. No fein un sigl a Sur, in gioce Dina Jäger, es pronta al telefon Allegra, donna Dina.
1: Allegra, Sara Elias. Hai, è la mia gratulazione, la va giù estan, al nostro Biadi, al più grand, a Sandro von Lanten, Parisei 19 ans, hai. Mm-hmm. Ciao Sandro, Nonnolino, Nani, a Pratienat, Pincudin e Jacqueline con Laura, Livio, Mauro e Matteo. E mi già visto tutto il boom. Resta in avanti o c'è un ciao. E fa tu quel che tu vuol fare nella tua prossima da vita. Hai un già visto a te, un bel dì, oggi a scuola. Ma domani non si rimane già e fa festa con te. Un bel dì da parte da Nonnolino, Nani e i Jägers da Pratienaz.
0: Des no vans al la aut scola, ma ides ja vender, di ka vil dir la saira, pol far grande feste, Alessandro.
1: Forse fa già el con, ma per organizzare, hanno organizzato per domani da far la feste, nur già in saera far con el un po' feste.
0: E c'è scuola, c'è scuola, c'è scuola, c'è fa?
1: E lei giù, non so cosa che fa questa roba, ma da, non so, da allora giù e Ramosso la fa la lì.
0: Also, Giardonati fa?
1: Hai, hai. E lei entra il Giardonati, hai.
0: Ok. Se lui
1: spranza... E oggi la scomincia la scuola.
0: Oh, ah, qua è cominciata oggi la scuola, dirci?
1: Oggi la scomincia la scuola, hai, capisci?
0: Ok. Ma allora, hai, giù bisogna non tutto il buon e placciamo un po' di musica, noi vanno clitori insieme alla musica romancia. Ciao da Fö e Pascal Gamboni, Helikopterin, per des Novan Sandro von Lanten daftan.
1: Grazie,
0: grazie a te. Un bel dì.
1: Quello flotto. Grazie, bel dì.
0: Grazie.
1: Grazie, arrivai.

Helikopterin, Chadefeu e Pascal Gamboni per disnovan Sandro von Lanten de Ftan. Set passa l'una esa, se vuol levet gratulare, non levet giusto tempo, voglia de telefonar, ma levet x vili stes plazzar col giavush. Sinclair, er WhatsApp o SMS possibil via 079-200-7007. Non preleane il messaggi in vos nom ed er las giubilares, las giubilars, ci venen manzunats in quais messaggis an la chance sun dus bons per bon in giardina. Di meno, vai un po' tempo e vai fin già ciuffo il primo messaggio che per le angeli cerco prossimo. Se voi avete un'idea, una gratulazione, un perso luce d'anniversario. Tre metà e via 079 200 70 97.

0: RTR, unde spassal una, zwanzig Wurst. No, ein Schiff mein Telefon qua, per l'ura delle Gratulations. Da Vela, Marco Lechmann all'Apparat, allegra.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, Sir Marco, no gratulain al Padrin.
1: Ja, ja, los gratulam mio Padrin, Nazi Lechmann da Vela, si io cionta c'è un aval. Ja, vi già del to bien, buona sanadat, a calzapi gude quei Gio, il revolto della famiglia, esce io, sbograsci di Laura, però io credo che in sai se le giusti e ne ho provato in agata, fiasco senza fascia io.
0: Esa il padrino non ci fa un po' fiasco?
1: No, il pittore non lo sai, no, può un grande fiasco, no, però la budienza mi fa visita da del. Ma devo insegnare di sperare e non so interessare la fanno visita.
0: Prima? Se loro aspettano speranza un buon toc torta?
1: Io spero. Io credo che un camion da insegnare fa una torta. Perché non conosco l'età alla insegnare e
0: Ok, ho tanti cinciorns Nazi Lechmann da Vella. La canzone già visata quella viene dal cor virile omnezia la canzone del Signun. Perché quella?
1: Oh, scuola omnezian, è qua forse. Già vivi forse piuttosto quella, quella musica, già quel canto. Io sai che il taglio si gira e il cor virile.
0: Ok.
1: Qualche ho conto, levo il cor virile, volte certo già vivi quella.
0: Un bel già vivi. Qua è Plazzaina, già vivi in loro una bella visita pro il padrino, Sir Marco. Grazie per il telefono, un bel dì.
1: Grazie, lei è un bel dì.
0: Grazie.

0: La canzun del Signun del cor viril Lumnezia du dipper nazi lechmanda vella chats a tanti cinch ons.
1: RTL Unic e simpatic.
0: Noi anzo ni un messaggi WhatsApp per la Annick Henry da Panaduz chats un de jons. Cara Annick, de cor tot bien sentiu in di java l'anniversari. Ti es una super sora pincia. Erste ti datis da schatti datas magari se la gnarva. Pil pli es ti buona luna ed il ai bia pli interessant che ti es d'intuon. Non se vain fitch bugentai, ferma strocla e sera in a biala party con tis amicis. Gauda ti u döner, mica e famiglia. Dischnof pa sa luna, esa, wo te levet las gratulazions ad RTR isha, wo levet plazare mo in a tala gratulazion, per exemple, co ce vendu di potete trametermi un WhatsApp o un SMS 979-200-70-97. I grew up in a little town playing on the streets.

0: Vain cimpa saluna e vado divet, non vain fin già pront. Al punto culminant da quest'ora, tot als giavus per giubilares e giubilars in una trocla per trar la buscia, per cici gudone quest dus bons per bogn in giadina scuola. L'an ver, cici oz la fortuna. Deborah Schenk, ci sta a Weinfeldne, oz 40 ans, d'asce... Tor incontr, dus bons pel bon giardino scuol, giù vigen ber plagiare la Deborah, e la giusta dovrà questa occasione per gratulare a tutte le giubilare, a tutte le giubilars, per il 21 agosto 2026, da cor tutto il buon, speranza, vevet vo, oz malgrà l'ora, un bel di, i des venderdi, a vai l'anniversario in venderdi, esca alci ci dis, fitch bel, schis vol fare una grande festa, ed er schi nus vol, nur a tempo per imparare a creare, speranza. Più importante è che voi avete quel di che voi avete avere in quella compagnia ci splagia con quella sorpresa che avete niente e con un di ci resta semplicemente al dretto al cuore. Questa è stata la gratulazione oggi del 25 agosto. Grazie a Fitch per parlare. Tutte le info co-gratulare e l'emissione per parlare da voi ci avete via rtr.ch. Mein Name Elias Zuzea aus Romancia. Fat un bel da vom ins di.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suente mesdì, tar RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pohl.

0: Las novitats der RTR.
1: Las controllas specialas per vaguns de vichir vengono abolidas e l'Armada Svizzera implementesce misiras in contra discriminazione. E las duas al microfono e Florian Mon. Buonasera. Il Tribunal Administrativ Federal stricchia las misiras extraordinarias per vaguns da vichira, quelles eran venides introducides in conseguenza della disgrazia nel tunnel del Gotthard. Pliras interpreses europeiche avevan purtà plant in contra las misiras. Il Tribunal argumentesce che la Svizzera dastie bain introducir regles nazionales en cas spezials. Il procedere dell'Ufficio Federale del Traffic contraffecce dentant alle regole fixate con l'Unione Europea. E contro la decisione ponen fare ricorso al Tribunale Federale. L'Armada Svizzera fa progresso nel combatto contro sexismo e discriminazione. La mese data le 16 misure annunciate avant 2 anni sono implementate, comunicesce l'Armada. Quen tranter autri in elezione obbligatorica per recruits e recrutes per sensibilisare, in tool denunzia anonim ed in codex de comportament. In vesie progress di l'armada, il cader aiene tenute pli clare ed aie erda de pli annunzies al post responsabel. Sed ulteriures mesires vengono actualmente messes in pratica, la devosa se retardesce per quella vien schlardiada. La Dertiera Superiore Grigiuna annuncia in 9 termin per la procedura d'appellazione contro in anterior Drejader. La procedura doveva avere leo il 19 de gennaio 2027. Ora undemain avesse il processo avant la Dertiera Superiore l'uredia di avare leo il mars passà. L'ora aveva la defensione fatta la domanda di spostare il processo per via di una collisione di termini ed era il secondo termine venisse tuscato in domanda della defensione. In la prima istanza aveva la direttiva regionale Plessur dichiarato l'accusato colpante per via di violazione sessuale e sminaccia di una praticante. In contra questa decisione aveva tanto la procura pubblica con l'accusato fatto ricorso e vale vinavanti la presunzione di innocenza. L'equipe Engiadina Le Pont resta alla testa del classement generale del Swiss Epic. Il duo Grigiun Fedri Barandun ed Andrin Beli a terminale corsa da dot sin il 4° platz, con in ritardo de 40 secondi sin il Sperz. E nel classement generale al duo Vinevand in vantaggio de passa 3 minuti sin il duo Rabensteiner Sauf. E l'equipe RTR con Pierina e Rolf Beli a finire 3ª etapa sco cinghiavla in la categoria mixed.
2: La meteo.
1: Oggi si grigia bletsch per parte plove intensive, ma in contrasaire cessa la plievge e di lat sclerides. De maun schlucken ils nivels e divindet sulle jif a quere dati de maun anton 22 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione quere tante Rotenbrunnen a rehenau la ponda e colonnes jede quintal con 20 minuti da pli tempo da viadi. La via della Val Calanchi è bloccata per vedere bove e per motivi di sicurezza e pli in avant serrada la via centonale tante piani di Verdabio e lo Stallo. E da scuola in serrada la via tante San Jones Stiarl square tante Sur En e Uine de Dora.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunst cuveridas, hits e sempre verz. Musica non-stop.
4: Wir hören kein Blaulicht. Trainer, die stillstehen. Regeln brauchst auch nicht. Seh keine Flaggen im Wind wehen. Komm, wir verbrennen. Das, was uns trennt.

0: Las novitats der RTR.
1: Las controllas specialas per vaguns de vitir vengono abolidas e l'Armada Svizzera implementesce misiras in contra discriminazione. E las trais al microfono e Florian Mon. Buonasera. Il Tribunal Administrativ Federal stritja las misiras extraordinarias per vaguns de vitir. Quelles eran venidas introducidas en consequenza de l'accident en il tunnel del Gotthard. Pliras interpreses europeicas avevan portat plant en contra las controllas specialas. Il Tribunal argumentesce che la Svizzera dastia bein introducir regles nacionales en cas specials. Il proceder de l'Uffici Federal de Traffic contrafece dentant a las regles fixadas cun l'Union Europeica. Contro la decisione potete fare ricorso al Tribunal Federal. L'Armada Svizzera fa progresso nel combattere contro sexismo e discriminazione. La mese dat delle 16 misure annunciate quando sono state implementate, comunicisce l'Armada. Quei en 30 rauter in elezione obbligatorica per recrutas per sensibilizzare, in tool denuncia anonim ed in codex de comportamento. Ins vesie progress di l'armada, il cadre ha una tenuta pli clara, ad aia era da de pli annunzias al post responsabel. Sed ulteriores misiras venien actualmen messes in pratica e la devosa se retardesce per quel che la ven schlerdiada. La Dritira Superiore Grigiuna annuncia un nuovo termine per la procedura d'appellazione contro un anterior del Jader. La procedura doi aver leo il 19 de gener 2027. Ora onde mein il process già di leo il mars passà, l'ora aveva la defensione feile d'monde de spostare il process per vide di una collisione de termins. Der il secondo termine venis tuschas in domanda della defensione. In la prima instanza aveva la Dritira Regionale Plessur declara l'accusa culpant per vide violazione sexuale e schmanaccia incontro in praticante. Incontro questa decisione aveva tanto la Procura Pubblica scola accusa a fare ricorso e vale vinovant la presunzione di innocenza. L'equipe Engiadina Le Pont resta alla testa del classamento generale del Swiss Epic. Il duo Grigiun vertriebe Randun ed Andrin Beli a terminare la corsa da Dots sin il quart platz, quel con un ritardo da 40 secondi sin il splisperz. E nel classamento generale ad Randun e Beli viene avanti in vantaggio da passa 3 minuti sin il duo Rabensteiner Sauf. L'equipe RTR con Pierina e Rolf Beli a finire la terza tappa scoccia in Diavola e la categoria Mixed.
0: La meteo.
1: Oggi si grigia pletsch, prepara plove intensive, ma in incontro saire cesse la plievge e della sclerides. Domani schlucken ils nivels e diventet sulle jiv a quere dati demon anton 22 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quera, tranter Rotenbrunnen, Reanau, Le Pont, ai Colonnes, ed un quinta con 15 minuti da pli tempo da viadi. La via della Val Calanca è bloccata per vedine Bove, per motivi di sicurezza, pli in avanti serrata la via centonale, tranter Piani di Verdabio e Lo Stalo. E da scuola in serrata la via tranter San Jones Tjarl, scuola tranter Surin ed Uina de Dora.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Yo, yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: Las novitats der RTR.
1: Las controllas specialas per vaguns de vichira vengono abolidas ed il process contro l'anterior drjader a Lieu il Gener. Ilas quater al microfono e Florian Mon. Buonasera. Il Tribunal Administrativ Federal strigge las misiras extraordinarias per vaguns de vichira, quellas eran venidas introducidas in conseguenza dell'accidente nel tunnel del Gotthard. Pliras interpreses europeicas avevan purtà plant in contra las controllas supplementares. Il Tribunal argumentesce che la Svizzera dastia bein introducir regles nazionales en cas spaziales. Il procedere dell'Ufficio Federale del Traffic contraffece dentant le regole fissate con l'Unione Europea. A conto le decisioni possono fare ricorso al Tribunale Federale. Dapil 2023 cresce il numero di giovanili che si radicalizzano in Svizzera ed in Europa, come scrive il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia. Per cui vogliono le autorità svizzere intensivare la collaborazione contro extremismo e radicalizzazione e le hanno presentato una carta comunabile. Quella contiene tips pratici per persone e istituzioni che hanno contatto con persone pertocciate, per esempio con giovanili radicalizzati. La Drecira Superiore Grigiuna ha annunciato un nuovo termine per la procedura d'appellazione contro un anterior drjader. La procedura doveva avere lieu il 19 de gennaio 2027. Oriundum avesse il processo già di lieu il mars passato. Lui aveva la defensione fatta la domanda di spostare il processo per via di una collisione di termini. Der il secondo termine venis tuschas in domanda della defensione. En l'en prima instanza aveva la drittira regionale plessur declara l'accusa culpant per vida violazione sexuale e schmenaccia incontra in praticante. Incontra questa decisione aveva tant la procura pubblica scola accusa fai ricors. I valla vinavant la presunzione d'innocenza. La Grecia ha arrestato 312 persone per cui quelles han cejunà incendis de guaut o per negligenza o con intenzione. Il Blairs cas de pilanciata de Ion nominato in 272 en per negligenza. Trant'altro il cas d'un turista che grillà con coc le mopaux totals metres de vent din guaut in l'insula Creta, quella corso enter PFO. Il Prival d'incendis de Guau devinevan fig out in Grecia, ils proximis dies dati temperaturas de passa 40 graz.
0: La meteo.
1: Ozzesi gris e bletsch per part plove intensive main, incontra saire cessela plievge in etat sclerides. Da maun schlucken lur ils nivels e divindet sulle jiv a quere dati enton 22 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quira, tra la Rotenbrunnen Arena e Naula Pont ai Colonnes, jeder quinta con 20 minuti de più tempo de viadi. Ed era in direzione Sid, tra la Quira e Panadoz ai Colonnes. La via della Valcalanca resta serata fino alla domenica, con previdine bova. Per motivi di sicurezza, prima avanti serata la via centunale tra i piani di Verdabio e lo Stallo. E da scuola in serata la via tra San Ion e Stjarl, scuola tra Suren e Uina de Dora.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. E scovrides. Musica non-stop.

scetta la radio, meina tras li storgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Perché la musica è da casa.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ils tschun al Genè 2027. La dertgira superiura ha annunziau in niev termin pel process in conti Andriur der Jader, che vegn accusaus de ve violau sexual sia practicanta. A un sedir tocan dumengia, la vaia denter Buseno a Rossa resta serada per vede boves, at ai drovon pazienza, al bergemena tuzon facente vinovon, alas lavurs continuation. Al microfon, Anna-Selina Quinter, die Vigil in der Biala Sera. La Vaia della Val Calanca è attualmente serrata per vedere boves che ha dato il vostro dis. Fertont, kins ai os vide evalua, sin sa forse arver questa sera la parte de do la Val tocca na Buseno, sa di già clar che il res de la Vaia tocca na Rossa, resta serrau tocca na Simons Dumengia. Que conferma Ramona Tiefenthal de Uffizi de Construzione Bassa.
2: Gestern Abend hat man ganz so schnell auf die Schnelle auch noch Flüge organisiert, dass sie die, wo sie halt weg draussen waren am Arbeiten, dass die heimkommen konnten. Und vor allem auch die Arbeiter, die nicht im Tal wohnen, aber zum Beispiel vom Steinbruch oder so, die hat man rausgeflogen. Und zum Teil sind jetzt die Arbeiter heute Morgen wieder reingekommen und heute Nachmittag, Abend können die wieder gehen.
1: Schon eine Part sot de la Vaia vin a Vierta Pibaul, vin decidiu oz encunter la Sis. A conquemi d'eina Tuzon, suent el fiug de la Noce Vergada, nucine casa e bergiada valen tschum persunas a una dina sco sperides. Las novitats cun Florian Mon.
3: Che quelles eran en chiasa u tut in se nu auter, netten or la polizia ang beig clair, elles vignen vinevant cerciades. Per la cercia en chiasa stoppi quella venir allontanada pas per pas, quel per quei che la stiale es balunada e la chiasa ne beig stabile avunda per entrar. En conseguenza del bregiament, a Tuzon er annulla la festa del vig che era planizzata per queste fin demna. La Dretgira Superiura Grischuna ha annunziato un nuovo termine per la procedura d'appellazione contro un anterior der Jader. La procedura doi avar liau il 19 de gener 2027. Orionde main aves il process già di liau il mars passà, lura aveva la defensione fait la domanda de spostare il process per vide di una collisione de termins. Ed era il secondo termine e venis tuschas in domanda della defensione. In prima istanza aveva la dretgira regionale plessur declarare l'accusa culpant per vide violazione sexuale e smenaccia incontro in praticante. Incontro questa decisione avevano tanto la procura pubblica sco l'accusa fai ricorso e vale vinovant la presunzione di innocenza.
1: A conquei mi dente las novitats nazionales. La Dertgira Administrativa Federale streche las controllas supplementares de vaguns de vitgira.
3: Quelles eran venides introducides in conseguenza dell'accident in tren de Vichir avant Treisons en il tunnel del Gotthard. Pliras interpreses europeiques avevan purtà planden contra les controlles supplementares. Il tribunal argumentesce che la Svizzera d'Astia bein introduci regles nazionales en cas speciales. Il proceder de l'Uffizi Federal de Traffic contrafece identant alles regles fixades con l'Union Europeica. Contra la decisione potens fare ricorso al Tribunal Federal. L'Armada Svizzera fa progresse nel combat contro sexismo e discriminazione. La mesedat delle 16 mesiras annunciate avant d'usons sein implementadas, comunicesce l'Armada. Quei en 30 router in lezione obbligatorica per recruter recrutas per sensibilizar, in tool denuncia anonim ed in codex de comportament. In Svezia progress di l'armada, il cadre ha una tenuta pli clara ed aia era da de pli annuncias al post responsabel. Plirstentuns schlucken ils comanda far fieu quae in conseguenza della plieve dietel de vos dis en ils centuns zug turgovia ed appenzel de dora ne valos ne dinsch comand absolut de far fieu pli. Far fieu en il guaudu de tiers de quel reste den tansch comanda quasi de per tot. Il zulettentun ken ein summe ne dinsch comanda far fieu pli el tessin. Ed il Grischun ha spesa per singulas regiuns il privil d'incendis de Guaut. Per una grande parte del Tientun vale den tant angedinitsch comand absolut de fa fieu.
1: In aul prigel d'incendis duaul dati vinvon ella Grecia.
3: Les autoritats greces han arrestà queston 312 persunas per cui ch'elles han chiejunà incendis de guaut u per negligentia u cun intenziun. En Blairs cas nomnadamen 272 en per negligentia. Trant rauter il cas d'in turist ca grillà cun cocchle mo paux tots els mezzers de ventin guaut sin l'insla Creta, quella corso enter pia fieu. Ils proximes dies na samidene gut wieder la situation tendide in la Grecia in spätje temperaturas de passe 40 Graz.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Duas boves staten a unter nus al center de quei magazin. La bove de Brinzals, duai evigni iniziade sco chanza, a scheia Hans Kasper Trepp, giù l'idea de fundar in Union, che duai porta veta en Vishnanka. Dentro auter, con in center de memoria a cultura.
4: Musar, genus, la cultura vin ur de quelles problems genus vain.
1: Ne venda l'autra jamna vin schlariu avon dirtira regionale de Malögia la demanda de la responsable dat. La bova a bondo vessen les autoritats stiu agi auter ni reaga pi baul. Kins agi bos viu vese ordevon al prigel queque pechels com familiars de les umfrendes bo. Dentre els e Dorothea Caralus ca piars siu bab elaval bondasca.
5: Wie konnte man damals zu dieser Einschätzung kommen, dass der Bergsturz die nächsten Wochen eben nicht kommt? Also das habe ich für mich nicht verstanden und ja, das würde mir schon gewisse Seelenfrieden geben, dass ich damit besser auch abschließen kann.
1: De pli de la prehistoria von quel Prozess entscheidendisch dies, wo dies Gauternus el Magazin, avon dein Inschguard, si Laura, alles weies.
0: La Meteo.
3: Oce si grige bletsch per part plov intensive main encunter saire cesse la plievge e di datere sclerides. De maun schlucken ils nivels a divindet sulle iv a cuire dat enton 22 grads.
0: Vias e traffic.
3: Sin la tredis in direzion cuire tra de Rotenbrunnen a Renau le pont ai colonnes jede quintac un 15 minutes de plitem de viadi. Der in direzion sit tra de cuire sit e panadoz ai colonnes i trova fin 10 minutes de plitem de viadi. La via de la Val Calanca resta serada fin la domenica, coi per vidina bove, per motivi de sicurezza e plin avanz serada la via centunale tra de piani di Verdabio e lo Stalo. E da scuola in Serradas la via tranta Sagnon e Stiarl, scuola tranta Suren ed Uina da Dora.
1: Als 23 duast du me lia gissiat. Poi avon walti exact novons aisi capitau. In above vinida giudel pez cengalo e la bregaglia ad atrac con ella oc persunas. Ai arrivada tocan ella vishnauca de bondo ad a devastau diverses casas, stizuns ad infrastruktura. 3 milions meters cubic material crapa e glera ai viniu suren giu. La demanda de la responsable dat ai tocanots a un busclerida. Vessin stu vesepi baulal prigel, vessin stu serala val bondasca. Nevendel diendis dis, do in quellas demandas veni sclerides avon la dirtira regionala Malögia. Cium persunas ein accusades. Nies redaktur Georg Luzzi, culla historia.
6: Avessen les autoritats responsables del Centun e il Comun de Bergiaglia stu viserar la val bondasca? Bun efnor avanta la crodada della boda, aveva l'uffici de gote e privels della natura del centun grigiun, proponu al comun da nöser alla val. Un efna più tard, il 23 avost, an 8 persones pers lor vita in la val bondasca, un perin del centun Solothurn, un perin dell'Austria e 4 persones della Germania. Dus ans davo la boda, dal 2019 alla procura pubblica decis, usce una boda con quella del Pizzengolo non sia previsibile e c'è in giun non sia la colpa. Una decisione che i confamiliars non hanno inclet. Tanta res è la donna della Germania, Dorothea Caralus, che ha perso il bab e la Val Bondasca.
5: Wie konnte man damals zu dieser Einschätzung kommen, dass der Bergsturz die nächsten Wochen eben nicht kommt? Also, das habe ich für mich nicht verstanden und ja, das würde mir schon gewisse Seelenfrieden geben, dass ich damit besser auch abschließen kann.
6: Parents e confamiliars de las victimas han pretais chini ingaja un expert completamente independent. L'expert che accusial Chantun e comun sa è stat parzial, causa che la collavora fin gli appusesiades con l'uffici Chantunal ed er partecipa ad un progetto de management de sicurezza e la Valbondasca. Dorothea Caralus.
5: Für uns wäre es natürlich idealerweise jemand vom Fach, der aber vielleicht an anderen Bergstützen, Felsstützen forscht, aber sich mit dem Cengalo noch nicht auseinandergesetzt hat und so da mit einem frischen Blick rangehen kann und dann schaut, ob er zum gleichen Ergebnis kommt oder eben nicht.
6: Un mezz' an più tard, era il giudice cantonal informà «Suppositions no bastan per sbuttare una valutazione dall'expert». Finalmente, al Tribunal Federal approvà il recurso dels confamiliars e pretais una riavertura della procedura. La Procura Pubblica ha in quella lasciato esaminare tutto il caso ammoniato ad un expert neutral ed indipendente, un surlefce per Dorothea Caralus.
7: Das ist für uns natürlich eine gute Nachricht, weil wir uns ja gewünscht hatten, oder es war für uns wichtig, dass es einen Gutachter gibt und eben auch einen Gutachter, der möglichst unabhängig ist, der eben noch nicht sich mit dem Fall befasst hat oder wie der vorgeschlagene Gutachter eben sogar schon vor Ort war, schon in Kontakt war mit dem Amt für Wald und Natur gefahren.
6: Amanda, il rapporto dell'expert indipendente alla Procura Pubblica derivita nel 2024 una nuova procedura penale e fatta chiusa contro un specialista per privels della natura externa e quattro co-membri comunali e cantonali, tanto quelles la presidente comunale della Bergiaglia de Quelleada, Anna Giacometti. Ades vain rinfacià più sesiades mordre rec per negligenza, qua ci pognir cestià con fin traisons per giun o multa, e vaglia la presumazione di innocenza. Il cas ven con quai davon novons trattada nov. Al judice regional Maloia sto sclerir las domondes cels accusats han valutaso zuro privel e con quai viola l'obligazione da diligenza. Il verdict potes avere un effet de signal, giusta riguard la prevenzione de privels e la responsabilità sunt sendes de ceminar, potesse demandare una sentenza con conseguenze.
8: Georg Luzi ha rapportato al processo in Gioia Lauter e in Disdise se capesce tenin sil courant. Vese in bova e sco in chanza. Quede capita cu la bova de Brinzauz, de scei a Hans Kasper Trepp, giù in idea de funda in Union. Purta vete la vischnonca surprende responsable dat a se confronta cu la realitat. Quei cun in center de memoria, scienze e cultura, quella les l'Union realisa. Tona Polterra reporta.
9: Hans Kasper Trepp, gli anteriori veterinari della regione, BAP e fondatore dell'organizzazione Gran Alpin, è inci vei soluzions e bec problems. In realist, inci dei ce cel pensa, inci fo.
10: L'Union è transportesce o piglia insieme le informazioni, se non sbaglio, i documenti, e si va anche naturale di quelle cose. Es ist halt der Fahrer, also Zeitdokumente. Quelle ist die Funktion der Union? Musar, die uns die Kultur, wie ein dekelles Problems, die uns wein.
9: Giovanni Netzer, der Origin, wie wir so mit Riom, ist er tot mit Smolens, die ci sei possibel. E se la Scuola Politecnica ETH va per Architettura e Smolens, sei ti cas della Bova, già ir possibel, di integrare l'Università a Brinzauz.
10: Dappertutto che la ETH è inclusa. Giovanni Netzer lavora con la ETH insieme. La Porta Alpina è con la ETH.
11: E sì, per se sez giocò con quella Bova, era l'ETH vice presente.
10: È capabile da girare.
9: In l'ideal per Santupar, per esposizioni e scolazioni, in Svegia con la via c'è da scuola a Brinzauz. La c'è gist sper la bova. Vurdar o da fenestra e vusei la realitat, insaves erdeir. E realistic scucel e.
10: Manca meinte da vitans che le halt in problem, c'è das wein, also prez alse in der devle vischnanca, osa c'è che fissank siva. La popolazione, c'è un canto 60 abitanti, scordate invece un'esplosiva cultura. Aver un connex con tutto insieme, porti forse il lavoro, poi c'è.
9: Appunto, far e bec resignar, crear e nizigir la chance ci sa detta, raps se in gio d'anturn maneggia trep, in stopcia ossa scu union angal picirve di zdrez ischs e sperar ci kelz sa dervan ir. Uscei a scucinia un purmes, da vishnanca i cantung.

0: Dapi a Ion 2023 cresce la cifra delle persone giovanili che si radicalizzano in Svizzera. Per combattere l'extremismo è oggi venuto deliberato a Berna in una carta contro la radicalizzazione. Al Consiglio federale, ministro di giustizia Beat Jans.
1: Die Radikalisierung spaltet und gefährdet unsere Gesellschaft. Nur gemeinsam können wir sie bekämpfen. Mit der Charta stärken wir unsere Fähigkeit, gemeinsam zu handeln. Der Bund wird dieses Engagement zusammen mit den Kantonen, Städten, Gemeinden und der Zivilgesellschaft weiterführen, denn unsere Sicherheit hängt auch vom Vertrauen und dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft ab.
0: Insieme con i cantons ha el presentato oggi come ai due venire combattivo agli extremism. Fabia Kadov con i dettagli.
2: La charta contro radicalizzazione sia un segnale politico in tunen tant confederazione cantons square organizzazioni che si ingaggiano contro la radicalizzazione. La radicalizzazione cresce tanto in Europa come in Svizzera. Plüres formes d'extremism seien d'observar, declara il ministro.

0: Embel cum Beatians Tantarotter eir ils centuns. Uscheder eir prescheint il cuslier governativ Grischun Marcus Caduff. El is comember della suprastanza della conferenza delles directures e dels directurs centunals dels affars socials. Eirsche la radicalizzazione cresce in Svizzera, se la situazione ent il centun Grischun stabile, usche Marcus Caduff.
1: Nus vaim buin dezis che apriutir, ni forse si ambusci visibel il canton Grischun, quelca pertoc la radicalizzazione, aber da qua no che nus essen buin insla, chi è tot autor, d'entorni è forse un pi zu pau pil moment, ad è un buin usci alla surfaccia, ad è con acts da violenza, nus vazzein, scins vuole prendere quasi quel tema, incidenz che nus vaim a tavau, magari, ni è si da concerts da gruppes radicales, d'entorni acts da violenza in quasi in grons visibles, aisi bu, stau da preis da vosons.
0: La charta presentada oz des esser un agüt per persunas ed instituzions ci lavuren cun persunas pertuachadas, per exempel cun juvenils, sco magisters, trenadras o per genituars. Las persunas desen nir sensibilizadas co ci pon giudar als juvenils ed in ua ci pons annunciar ed ir per agüt in cas sun juvenilas radicalisescha. Marcus Caduff nomna al proget Cumpasco Exempel, quel es ni lancia avant un on in Grischun e possibiltescha da contactar anonim persunas dal fat ci giuden in avant, si va per la protezion d'uffans e juvenils.
1: Segi con una checklist, con differenti tools, con differenti cusails, sco iai da diavon. Gidelo è scia, quasi senta feina triage, trovi osso la polizia, ni trovi in altra modo di sostegno. Nus vazzen che qua ha, gecchi, che quella, quel posto di contact vendro aus, che ven faccio contact, che ins, segi con quel corrisponde ad imbesenza.
0: Besche tuts lavuren insembel es possa combatter la radicalizzazione l'extremism an las instituzions in tuna oz a Berna. Usche eser planisada continuar culs plans d'actions nazionals contr radicalizzazione ed extremism violent. Per progetts in quel ram stan minchon a disposizion 750 millifrancs.
2: Ecco cosa stau per questa sera del magazine Florian Mona preparau presentau vus das novitats Selina Kistelle stade responsable pels contents a meu nom ei Anna Selina Quinter. Se vus leis ad in era sta sel current de war tot nossas historias ni e un in gatta la nos magazins lu fien clic sin rtr.ch. Anus, continuain Luca un venda la mesa cul sport ad e oz vai, puspai, tal Swiss Epic.

A con One Republic Accounting Stars ai si già vergau a mes la sis. La malaura dominau un pau als de vos dise tutine veni dau a las pedalas. Magari sin un pau in autrchen cunca quaquera previu. Sco oz, per exempel, in a ruta un pau scursanida ai dau del Swiss Epic en quella tiarza etapa. Ma tutine se stau in a dira cun varga 60 kilometers gen stais il program a se capesce cun quella plievdia. Tod auter che sempel e stau per encins per fin de Stuscià al velo magari. Tenies Team RTR a coia iu adels di trais del Swiss Epic udis vus cau alla proxima mesura. Al microfon per vus è Anna Selina Quinter, vi che vascia l'accompagnavus a tra la sera.

0: Novas ort il mund al sport da RTR.
1: Ei, già in moment en vos che le use fin al campionari mondial de balla poi al Stadis Uni, Canada e Mexico. Ad alla fin, quella victoria della Spagna, mo de quel final resta surtout in scena en memoria in capitade per quel Duc era schulaus giù. En qual Argentin piars legnar va suent il Duc surtout sin in einels eis lustai drezai alla fin Leandro Paredes ca attaccau giugadurs spagnol. Bien in Mainz bitart, dati os la quitanza per l'ina in multa de 90 mili dollars per l'autra e al venius raus qua per 10 giugs internazionals della FIFA. Adesso il collega d'equipa Nahuel Molina che aveva e attaccau spagnols e saraus per siat giugs, Thiago Almada per in giug ed è in giugadur spagnol sto de sister sin in giug nominatamen Gavi. In castic ai edau un conto la Federazione Argentina de Ballapoi letza a de pagà 320 mili dollars mo chatier als proximis dus giugs a casa cium conto per cien del publicum el stadion. Quedenton è provede paroles politikers dels Jugendurs Argentins.

0: Il di der RTL.
1: Oz conur sin cadisch. A Tuseuna è una casa bergiata o la notte vergada. A tenor la polizia cantonale valanciun persunas e una dina scosparidas. Ulteriores oggi persunas en blessadas ed entractament en indil spitals. Viers nesa notte eran polizia pompiers ni allarmai ed eran cum bunament 100 persunas en acziun gronda. Las davurs da stizza in stadas difficiles, cum quae la scala en casa e sbalunada. Ascia che lie busse gira vunda per i e la casa. Las davurs da rumia salva marsham per quae vinavon. Asco quae che la Neunca comunicescia e la fiasta del vic planisada per questa fin di amma strichada. Il prossimo termine per la procedura d'appellazione contro gli anteriori del Jadr cantonal è il Genif de Genè 2027, quai comunicescia la dercira superiore del Grigion. A quella gada alla dercira è planisato termini de riserva. Il primis dus termini erano nada meno gli spustai a corta vista per veda collisions de termini della defensione. Nella prima istanza aveva la dercira regionale Plessur sentenziato gli accusati per via da violazione sexuale e smanaccia di una practicante, che ad incastici condizionato da 23 mesi per giugno e 1.400 francs. Incontro quella sentenza, Anton la defensione scò e la procura pubblica recurriu. La Banca Cantonale Grigiuna ha fatto un semestre da record. Il Gudon si è crescito per 8%, simbia ben 136 milioni di francs, che è comprato con il primo semestre da don. Sco che la banca comunica e che attribuisce soprattutto alla faccenda da cents. Per cui, alla banca è corrigiù in sì la prognosi per l'antiron da gestione, da ne affquintala con un Gudon annual da 221 milioni di francs. Ed ossa è un novità scurtas. In la Val Calanca resta la situazione malguessa, su entre che bove senza trau las vias de colligezion, entre dem la Val resta la via Vinavon serrada, da do la Val improven las autoritats de rumi la via ed arver e la ciancun per ciancun. La fracțiun de la Partida Socialdemocratica e il Cusel Gron a in nef president. La fracțiun a elegiu il deputau da quera Andri Perl. E Ladina, Lea, Lia e Sofia, quei ils noms ils pi populars per las poppas e la romancia. Pils pops, esi Dario, David, Elia ed Enea, quae tenor gli uffizi federal per statistica. Ils top 3 nums elantira svizzera ein Sofia, Emma e Mia, e Noa, Liam e Gabriel. Scilunce ils temas per oz vendergi sera, e oggi vi geleun in abiala serata.
2: Per gaule sis, caus in undas remonches il microfon per vus, Anna Selina Quinter, nus men plaunet a definitiva main via den alla fin di amna. A qua figiain, nus quel ura, scomprim, cu nova musica. Et vigila vusina, fec biala fin di amna, gudiela, quai encevinze cun Take That, Sweet July.

Musica romantica che si nostre ondas al venerdì sera. Chiara, bella, Angelina, da mia mia. Ad apropos musica, la pausa da stat. Cosin und das Remonches, nu che nu sve magari in program pi special ai a fine, que vol è di chi continuesce puspei cules emissions dall'instrumentala, cun gevis da societats de musica a singulas persunas. Lanciata fa oz

The show must go on. Es stat il prüm toc de mia carriera musicala, c'è son stat bun da sonar da prüma fin l'ultim. Quella è ada una vittoria personala. Questa era stat circa dal 1993. I due sabata quanto importante c'è pitchen success personals bon esser per una carriera individuala. Ringrazio Fitch Blair da mis experiences, postuti in meis prüms ons, Reto Meier. Con seis curagi, sia vertezza, sia locchezza e sia iniziativa, ha reto fat Fitch Blair per la musica in Engiadina Bassa. Da vos segue la storia, un top che va in suonare alla festa federale con la musica della Giovantuna in Engiadina Bassa.

Bundesrat Gnegi Marsch. Quel toc malgorda al tem de recruta. L'ana ha in jubler contact con nova ljot e con novs geners musicals. Oz provessa da giodar pi consciente quel temp, quale ade dere quel simple manch militar. Dal tem de militar na er bles contacts con musicans e dirigents in differentes regiuns da tutta la Svizzera e quel giure stat er un effetto positivo per mia carriera individuale. Buon divertimento!

Slateburn es una simpla marcia inglesa ad una bella personar ed er pertaglar. Quella malgorda ad un'esperienza che n'ha da scifar dal 2012 in Inghilterra, in cui ce n'ha potuto suonare con la Chelsea Brass Band al Whit Friday Contest a Settleworth.

Hot Stuff Eskimo. Er otters colleghs sun componists. Quist un toc de Simon Bühler, che ha gnui l'idea de combinar duas melodies de differents genes musicals. Ten ormai un experiment gradià a Fitchbein, e not il sonain con la musica de Cernez.

Schrei nach Liebe, sco eir Disney Film Favorites, vaina sonar cus giovanils la plaif Zernetz a Clostra, insemble con la musica de Giovantuna e Gidina Bassa. Una collaborazione ci ha fin già una certa tradizione. La lavur cus giovanils è stato un prossimo passo in mia carriera personale. Una lavur intensiva, ci rende però bleras emozioni positive, una lavur ci dà blera soddisfazione e bler plagiar.

Grazie per vostra attenzione ed esperes che vos hai potuto giudare più stocks. Mes nom es Reto Lehner e je vus vos tuts un bel temp in avant bun divertiment ed in postüt blera musica.

0: Il di der RTL.
1: Ons cunur sin cadisch. A Tuseuna in a casa bergiada o la noc vergada, a tenor la polizia cantunala valanciun persunas e una dina scosparidas. Ulteriuras oc persunas emblessadas ed entractament en indil spitals. Viers mesa noc eran polizia pompiers ni allarmai ed eran cum bunament 100 persunas en acciun gronda. Las davurs da stezza in stadas difficiles, cum quae ca la scala en casa e sbalunada, ascia che gli ebu se gira vunda per i e la casa. Las davurs da rumia salva marsham per quae vinavon. Asco quae ca la vis neunca comunicescia e la fiasta del vic planisada per questa fin diamma strichada. Il prossimo termine per la procedura d'appellazione contro gli anteriori del Jadr cantonal è il Genève de Genève 2027, quai comunicescia la dercira superiore del Grigion. A quella gada alla dercira è planisato termins da riserva. Il primis dus termins erano nadamegni gli spustai a quarta vista per veda collisions da termins della defensione. Nella prima istanza aveva la dercira regionale Plessur sentenziato gli accusati per via da violazione sexuale e smanaccia di una practicante, che ad incastic condizionato da 23 mens per giugno e 1.400 francs. Un contro quella sentenza, Anton la defensione sco e la procura pubblica recurriu. La Banca Cantonale Grigiuna fa 5 semestri da record. Il Gudon segi carceus per 8%, simbia ben 136 milioni francs, quei cumpregliau cugli un prim semestri da don. Sco quei che la banca comunicescia e quei da attribuì surtut alla facenta da cents. Per quei, alla banca è corrigiu in sì la prognosa pigliantiron da gestion, da nef quintala con un Gudon annual da 221 milioni francs. Ad us è un novità scurtas. En la Val Calanca resta la situazione malguessa, so entre che bovas an satrau las vias de colligazione, ent adem la Val resta la via Vinavon serada, da do la Val emproven las autoritats de rumi la via ed arver e la ciancun per ciancun. La fracțiun de la Partida Socialdemocratica el Cusel Gron a iniev president. La fracțiun a elegiu il deputau da Cuera, Andri Perl. E Ladina, Lea, Lia e Sofia, quei ils nums ils pi populars per las poppas e la romancia. Pils Pops, esi Dario, David, Elia ed Enea, quae tenor gli Uffizi Federal per Statistica. Il top 3 nums elantira svizzera ein Sofia, Emma e Mia, e Noah, Liam e Gabriel. Scilunci il tema spero zvendergi sera, e oggi vigileun in abiala serata.
0: La Saira ter RTL. Verts, what a day to blame it. Scovrides, e hits. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica

0: musica per in escadì.
1: Per tai.
0: Per mai. RTL

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot schconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesche quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente kunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern, lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

Anche de pli musica instrumentala, che tais vus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.